Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Radio Ascoli.

spiazzava e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo le

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga.

suonava, l'arsura ci cuoceva. Parlavamo a levare il silenzio dal mare. E il legno cedeva all'acqua suo pianto. La vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove. E nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce. Nel nome dell'odio che tutti ci appagò, il cielo rigò di spada il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò, lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione.

la ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima Trinità.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: ma sono matta.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico con azioni militari tra le forze armate iraniane.

0: iraniano e quelle statunitense. Secondo i media di Teheran, da giorni non ci sarebbero scambi di messaggi con Washington. Falso, dice direttamente il presidente Trump parlando di un accordo vicino. Intanto fonti di stampa americana riportano di una telefonata molto accesa tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut, che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Secondo il portale Axios, il tycoon furioso avrebbe definito Bibi un pazzo, dicendo anche: saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti e per colpa tua tutti odiano Israele. Scontri e raid nel sud del Libano però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Crisi e energia, l'Europa apre la flessibilità, una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo di 13, delimitata da paletti e condizioni rigide. L'Unione Europea risponderà così oggi alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia, esclusi però sussidi e tagli alle accise. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. È il messaggio di Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica, celebrati con la tradizionale parata ai fori imperiali, presenti Meloni e molti esponenti di governo e istituzioni, polemiche per le assenze, quella di Salvini ma anche quella dei leader di PD e 5 Stelle, Schlein e Conte, con Salis di AVS che ha detto la sfilata militare andrebbe abolita. Andiamo sul fronte russo-ucraino, continuano i massicci raid di Mosca, l'altra notte centinaia missili e droni russi su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime, 120 feriti, obiettivi militari, dice il Cremlino, avvertendo che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Zelensky annuncia: siamo al tavolo con l'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni e chiede Patriot agli Stati Uniti. Poco fa la notizia di un attacco con un drone ucraino contro un autobus che collegava Mosca a Simferopol, nella Crimea annessa dalla Russia, ha causato 7 morti e 11 feriti. Washington valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina e poi dato fuoco. Tutto confermato dal racconto di un sopravvissuto. Fermati 2 cittadini pakistani. Questa era l'ultima notizia.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la partita della sanità, ospedali e case di comunità, il target Oclei, blindati 86 milioni, progetti al palo riconvertiti per compensare i ritardi, salve le risorse del PNRR. La regione intanto certifica l'attivazione di 33 strutture per la scadenza del 30 giugno. Iesi, San Benedetto e Monbaroccio sono fuori però dal conteggio. Cattedrali nel deserto, no, il personale c'è ed è stabile, risponde l'assessore Calcinaro che commenta: assunti in 383, nessun rischio per i progetti a rilento. Medici, OSS, infermieri, tecnici e dirigenti, dal governo 49 milioni in tutto. Aiuti e sanzioni ad hoc, lo sprint per i cantieri e le sfide del post-sisma. Modificate le norme per la ricostruzione privata. Sono 9.628 i lavori da terminare. Il commissario Castelli commenta: l'obiettivo è imprimere una definitiva accelerazione. Questa è una fase assolutamente decisiva. Ad Ascoli tolleranza zero, multe al top, in un anno incassati 1,2 milioni. Nel 2025 superato il milione anche a San Benedetto. Ad Ascoli pesa l'effetto dei varchi, trend opposto per la provincia. Palazzo San Filippo paga infatti il ridotto utilizzo degli autovelox. I tanti controlli migliorano vivibilità e viabilità ad Ascoli, così l'assessore Silvestri che commenta i dati del Ministero. Bisogna collaborare, dice. La metà degli introiti per segnaletica e sicurezza stradale, così saranno utilizzati gli incassi. Truffa del finto nipote, in tre finiscono i domiciliari, sono stati intercettati al casello di San Benedetto, avevano con loro contanti e gioielli. Tra memoria e futuro, le madri costituenti e la voce degli studenti, restano tante sfide. In piazza Roma i giovani ricordano l'ottantesimo del voto alle donne e richiamano l'eredità, poi la consegna delle onorificenze. L'economia incertezza beco, i sindacati chiedono un tavolo al Mimit. Dopo lo stop produttivo i lavoratori tornano in fabbrica, ma restano nodi su investimenti e commesse. Serve un piano. Bilancio in crescita, ora Sigma rafforza il legame col Piceno, utili in aumento e prima commessa americana. L'azienda punta ad espandere lo stabilimento di Comunanza. Un commento sul fatturato che ha raggiunto 91 milioni di euro, registrando una crescita del 2,5 rispetto all'anno precedente. Annarita Mantini per il Dopomonti, arriva il nuovo procuratore di Ascoli. Il ruolo vacante dopo lo scorso 31 maggio ha portato a termine il suo mandato Umberto Monti, e così c'è l'arrivo di Annarita Mantini, che però si insedierà soltanto dal mese di ottobre. Da San Benedetto, ospedale di comunità in entro giugno potrà ospitare 19 malati non acuti. Nella struttura di Ragnola saranno poi trasferiti anche i servizi del polo ambulatorio in via Romagna. La cerimonia in Riviera, pronti a servire la città con disciplina e onore, la prima uscita ufficiale del sindaco Nicola Mozzoni, un'occasione significativa per gli 80 anni della Repubblica. Intanto slitta di 24 ore la nomina degli assessori comunali, si dovrà ancora attendere per avere la nuova giunta, ma si tratta solo di un cavillo burocratico, visto che il magistrato non ha ancora proclamato i consiglieri che sono stati eletti. Il degrado, notte alcoliche e musica a tutto volume in centro, i residenti svegli fino alle 2, non ne possiamo più, dicono degli stranieri dell'ex cinema. Filmati gli schiamazzi e segnalato il disagio e anche una pessima cartolina per i turisti. Il vintage con la conquista del lungomare, gli acchetti e il libro in biblioteca. Per chi arriva in vacanza a Grotta a Mare entro metà giugno ci sono tanti appuntamenti in programma, soprattutto dal punto di vista culturale. Il calcio, Brescia Ascoli sospesa, vincere alla pioggia, gara interrotta al 61esimo sull'1-1, si riprende oggi alle 19. A Rizzo Pinna risponde Crespi. Con la parità di reti dopo i 180 minuti saranno previsti supplementari e rigori. Fiato sospeso dunque in curva, in tanti hanno seguito al Del Duca attraverso il maxi schermo l'evolversi dei fatti di Riga Monti. A dare l'ok al rinvio è stato il presidente di Lega Pro Marani, presente a Brescia con l'ex Milan Tonali. Ansia per il Sopinna, paga dazio al terreno di gioco, l'autore del vantaggio ascolano è uscito per infortunio, questo durante la ripresa dopo lo scontro fortuito con Silvestri. Le condizioni del campo hanno inciso nella circostanza. Nulla dunque detto, tutto ancora da giocare, si riprende oggi alle 19 a partire dal minuto 61. Ancora in Serie C, Samb con Tuniov, ti sei mossa bene, così l'esperto tecnico Beni che analizza il mercato rossoblu ed esalta Boscaglia. Acquisto che si sposa con il progetto, dice il mister, decisivo nella salvezza. Sul gruppo storico poi commenta, Eusepi e Candellori sono i due pilastri sui quali questa Samb può appoggiarsi e programmare il futuro. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, termina qui l'appuntamento con la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso la petroliera Lexie diretta verso l'Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Nonostante lo scontro nella telefonata da Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati ancora nel sud del paese, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. E attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di altre 11. A seguito di un altro attacco ucraino da parte di decine di droni è scoppiato invece un incendio a San Pietroburgo in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è tuttora in fiamme. L'Unione Europea risponderà con un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia pronta, una mini clausola da 6 miliardi e mezzo con un testo

0: posto massimo di 13, eliminata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. Esclusi i sussidi e i tagli delle accise, si punta ora a rafforzare l'indipendenza energetica, soprattutto con le rinnovabili. Sono stati bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato la benzina nell'abitacolo e dato fuoco al veicolo. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Italia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri intanto si sono qualificati alla semifinale del doppio Vavassori e Bolelli. È tutto, torniamo insieme alle 10.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano la partita della sanità, ospedali e case di comunità, il target Oclei, blindati 86 milioni, progetti al palo riconvertiti per compensare i ritardi. Salve le risorse del PNRR. La regione intanto certifica l'attivazione di 33 strutture per la scadenza del 30 giugno. Jesi, San Benedetto e Monbaroccio sono fuori però dal conteggio. Cattedrali nel deserto, no, il personale c'è ed è stabile, risponde l'assessore Calcinaro che commenta, assunti in 383, nessun rischio per i progetti a rilento, medici, OSS, infermieri, tecnici e dirigenti, dal governo 49 milioni in tutto. Aiuti e sanzioni ad hoc, lo sprint per i cantieri e le sfide del post-sisma. Modificate le norme per la ricostruzione privata. Sono 9.628 i lavori da terminare. Il commissario Castelli commenta, l'obiettivo è imprimere una definitiva accelerazione. Questa è una fase assolutamente decisiva. Ad Ascoli tolleranza zero, multe al top, in un anno incassati 1,2 milioni. Nel 2025 superato il milione anche a San Benedetto. Ad Ascoli pesa l'effetto dei varchi, trend opposto per la provincia. Palazzo San Filippo paga infatti il ridotto utilizzo degli autovelox. I tanti controlli migliorano vivibilità e viabilità ad Ascoli, così l'assessore Silvestri che commenta i dati del Ministero. Bisogna collaborare, dice. La metà degli introiti per segnaletica e sicurezza stradale, così saranno utilizzati gli incassi. Truffa del finto nipote, in tre finiscono i domiciliari, sono stati intercettati al casello di San Benedetto, avevano con loro contanti e gioielli. Tra memoria e futuro, le madri costituenti e la voce degli studenti, restano tante sfide. In piazza Roma i giovani ricordano l'ottantesimo del voto alle donne e richiamano l'eredità, poi la consegna delle onorificenze. L'economia è incertezza beco, i sindacati chiedono un tavolo al Mimit, dopo lo stop produttivo i lavoratori tornano in fabbrica, ma restano nodi su investimenti e commesse. Serve un piano. Bilancio in crescita, ora Sigma rafforza il legame col Piceno, utili in aumento e prima commessa americana. L'azienda punta ad espandere lo stabilimento di Comunanza. Un commento sul fatturato che ha raggiunto 91 milioni di euro, registrando una crescita del 2,5 rispetto all'anno precedente. Annarita Mantini per il Dopomonti, arriva il nuovo procuratore di Ascoli. Il ruolo vacante dopo lo scorso 31 maggio ha portato a termine il suo mandato Umberto Monti e così c'è l'arrivo di Annarita Mantini, che però si insedierà soltanto dal mese di ottobre. Da San Benedetto, ospedale di comunità in entro giugno potrà ospitare 19 malati non acuti. Nella struttura di Ragnola saranno poi trasferiti anche i servizi del polo ambulatorio in via Romagna. La cerimonia in Riviera, pronti a servire la città con disciplina e onore, la prima uscita ufficiale del sindaco Nicola Mozzoni, un'occasione significativa per gli 80 anni della Repubblica. Intanto slitta di 24 ore la nomina degli assessori comunali, si dovrà ancora attendere per avere la nuova giunta, ma si tratta solo di un cavillo burocratico, visto che il magistrato non ha ancora proclamato i consiglieri che sono stati eletti. Il degrado, notte alcoliche e musica a tutto volume in centro, i residenti svegli fino alle 2, non ne possiamo più, dicono degli stranieri dell'ex cinema. Filmati gli schiamazzi e segnalato il disagio e anche una pessima cartolina per i turisti. Il vintage con la conquista del lungomare, gli acchetti e il libro in biblioteca. Per chi arriva in vacanza a Grotta a Mare entro metà giugno, ci sono tanti appuntamenti in programma, soprattutto dal punto di vista culturale. Il calcio, Brescia-Ascoli sospesa, vincere alla pioggia, gara interrotta al 61esimo sull'1-1, si riprende oggi alle 19. A Rizzo Pinna risponde Crespi. Con la parità di reti, dopo i 180 minuti saranno previsti supplementari e rigori. Fiato sospeso dunque in curva, in tanti hanno seguito al Del Duca attraverso il maxi schermo l'evolversi dei fatti di Rigamonti. A dare l'ok al rinvio è stato il presidente di Lega Pro Marani, presente a Brescia con l'ex Milan Tonali. Ansia per il Sopinna, paga dazio al terreno di gioco, l'autore del vantaggio ascolano è uscito per infortunio, questo durante la ripresa dopo lo scontro fortuito con Silvestri. Le condizioni del campo hanno inciso nella circostanza. Nulla dunque detto, tutto ancora da giocare, si riprende oggi alle 19 a partire dal minuto 61. Ancora in Serie C, Samb con Tunjov, ti sei mossa bene, così l'esperto tecnico Beni che analizza il mercato rossoblu ed esalta Boscaglia. Acquisto che si sposa con il progetto, dice il mister, decisivo nella salvezza. Sul gruppo storico poi commenta, Eusepi e Candellori sono i due pilastri sui quali questa Samb può appoggiarsi e programmare il futuro. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, termina qui l'appuntamento con la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno in studio, Ugo Scali. Serie di attacchi e controattacchi nel Golfo. Droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti, la chiusura del traffico aereo. Ieri truppe statunitensi hanno messo fuori uso la petroliera Lexi, diretta verso l'Iran, e condotto raid sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. Nonostante lo scontro telefonico tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran, raid di Tel Aviv si sono verificati nelle ultime ore nel sud del paese. Sono proseguiti anche i lanci di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente ucraino Zelensky. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un bus in viaggio da Mosca a Simferpol in Crimea, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'economia, la crescita del prodotto interno lordo dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge stamane nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Allagamenti in Lombardia, Friuli, dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, problemi oggi in Toscana, in particolare ad Arezzo, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta già

0: Valle, su gran parte del nord e sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Bruciati vivi i quattro braccianti uccisi lunedì ad Amendolara, in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e dato fuoco all'auto. Un sopravvissuto afghano che viveva insieme alle vittime ha riferito che i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare nei campi senza pagarli. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Questa è Radio.

0: know it's true.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Quesm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.
2: Sei sulla frequenza giusta.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio con voi Veruska Cestarelli per questo aggiornamento informativo locale. Sono stati i giovani a dare voce ai valori della Repubblica durante le celebrazioni che si sono svolte nel Piceno nella giornata di ieri. Gli studenti delle scuole superiori di Ascoli e San Benedetto hanno offerto interessanti spunti di riflessioni sul significato della giornata della Repubblica della partecipazione civica. A San Benedetto il sindaco Mozzoni ha debuttato con la celebrazione della Repubblica. Non avrei potuto immaginare un'occasione migliore, un significato profondo per tutto il nostro territorio e il nostro paese Italia. Ho iniziato il percorso come meglio potevo immaginare, ha detto il sindaco di San Benedetto. L'economia, dopo una settimana di fermo produttivo coperto dalla cassa integrazione, oggi i lavoratori della Beko di Comunanza sono tornati in fabbrica. Una ripresa che rappresenta certamente un segnale positivo per il territorio, ma che non basta a cancellare le preoccupazioni che continuano ad accompagnare il futuro. Le organizzazioni sindacali continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione alla Beko e chiedono che venga convocato entro l'estate un nuovo tavolo di confronto al MIMIT. La politica in Riviera, il via il nuovo consiglio comunale, ora la giunta con la proclamazione degli eletti. Domani il sindaco Mozzoni potrebbe presentare la squadra di governo. Antimo Di Francesco al bilancio e Cinzia Campanelli alla cultura. Queste le prime indiscrezioni. Pasqualino Piunti invece potrebbe essere il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Restiamo a San Benedetto, dove continua il progetto dell'ospedale di comunità. Entro giugno l'inaugurazione. La struttura potrà ospitare 19 malati non acuti. All'interno di Ragnola invece saranno poi trasferiti i servizi del poliambulatorio di Via Romagna. Il tutto per un costo complessivo di 6,3 milioni di euro, finanziati con fondi del PNRR. Si avvia a conclusione il progetto Esosport, iniziativa che ha permesso di recuperare 5 tonnellate di materiale tra vecchie scarpe sportive, palline da tennis, camere d'aria e pneumatici di bicicletta. 5 tonnellate di materiale che di fatto sono state sottratte alle discariche. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con Leonardo Collina, amministratore di Piceno Ambiente, e Sabrina Petrucci di Marchia Rifiuti Zero. Il podcast è già disponibile sul nostro sito. E veniamo al calcio. Brescia-Ascoli è stata ufficialmente rinviata. Dopo il nubifragio arrivato sull'1-1 e l'interruzione, è arrivata la decisione di far slittare la gara di 24 ore. Oggi la ripresa a partire dal 61esimo minuto dalle 19. Al vantaggio di Rizzopin, ieri dopo pochi minuti aveva risposto il calciatore Crespi. Lunga attesa al Del Luca con i tifosi fissati davanti al maxi schermo. In tanti infatti hanno deciso di guardare il match in curva nord ad Ascoli. Anche i locali delle Centotori sono stati presi d'assalto per tifare i bianconeri. Si riprende dunque stasera dalle 19, minuto 61, e il Del Duca comunque sarà di nuovo aperto e accessibile col maxi schermo che resterà al campo. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.
3: Le ragazze ci sorridono,

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In Blu 2000 News.
1: Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Hezbollah rivendica invece 13 attacchi contro le forze israeliane di occupazione nel sud del paese. Nota ad alte tensioni nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando un missile contro un mercantile statunitense e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Il segretario generale della NATO Rutte a Kiev per una visita dopo i massicci raid aerei di Mosca che hanno colpito la capitale. Zelensky annuncia la scorsa notte colpito territorio russo, tra cui il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Ieri un attacco di droni ucraini aveva centrato un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea. 7 i morti. Voltiamo pagina. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del ministero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. Gli utenti britannici del colosso statunitense Google hanno da oggi diritto a non farsi imporre l'uso parallelo di Google AI, il motore di ricerca sviluppato dall'azienda nell'ambito della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Lo stabilisce l'autorità per la tutela della concorrenza nel Regno Unito. La misura predisposta fin da gennaio entra ora in vigore a livello mondiale. Si tratta della prima volta. Italia sugli scudi al Roland Garros oggi dopo le 13, quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim. In serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri si sono qualificati alla semifinale del doppio maschile Vavassori e Bolelli. L'Iran Calcio arriverà in Messico domani mattina a pochi giorni dal via dei mondiali 2026. La nazionale di Teheran ha annunciato lo staff partirà dalla Turchia il 6 giugno e dovrebbe arrivare in Messico domenica. I giocatori iraniani che si stanno preparando per il torneo iridato attendono ancora il visto degli Stati Uniti. È tutto per questa edizione, torniamo alle 13.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: E siamo di nuovo in onda con l'approfondimento locale, in studio con voi Stefania Mistichelli, in saluto da tutta la redazione. Parliamo oggi di ecologia e in particolare di un progetto promosso da Piceno Ambiente in collaborazione con Eso Recycling, si chiama Eso Sport, e grazie a questo progetto viene data un'altra opportunità, un'altra chance a vecchie scarpe sportive, palline da tennis o padel, camere d'aria, pneumatici delle biciclette, che anziché finire in discarica diventeranno piste ciclabili, tappetini antitrauma per i parchi giochi per i bambini e molto altro ancora. Del progetto, che è realizzato in collaborazione con Marche Rifiuti Zero, parliamo con Leonardo Collina, AD di Piceno Ambiente, e con appunto Sabrina Petrucci di Marche Rifiuti Zero. E in primo luogo, proprio a Leonardo Collina, volevo chiedere di illustrarci il progetto Eso Sport, come nasce e come si snoda nel nostro territorio.
3: Benissimo, cioè noi Piceno Ambiente stiamo sempre più puntando a una differenziata di qualità, che ovviamente si struttura con tutti i canovacci classici ormai tradizionali della raccolta dei rifiuti domestici presso le nostre abitazioni, attività commerciali e quant'altro, che devono essere sensibilizzata, ma stiamo sempre più focalizzando in una raccolta anche di rifiuti minori che vengono prodotti saltuariamente o occasionalmente, che fino ad oggi andavano a finire nelle raccolte dell'indifferenziato. Indifferenziato è il sacco che noi chiamiamo del nero e che va in discarica, quindi al contrario di un'economia circolare, che invece ci insegnano che i prodotti a fine vita, che raccolti separatamente, possono poi tornare ad essere utili sotto forma di materie prime seconde e quant'altro. Ecco qua che arriviamo al progetto EsoSport, che ci è stato sottoposto dall'associazione Marche Rifiuti Zero, dalla cara Sabrina Petrucci, con la quale collaboriamo ormai da anni per sensibilizzare e sostenere l'attenzione pubblica sulla raccolta differenziata. E il progetto EsoSport, che è una società specializzata nel recuperare cosa? Una serie di rifiuti che vengono prodotti in ambienti e luoghi specifici, cioè palline da tennis, le camere d'aria consumate delle biciclette, delle bike, e quindi anche tutte le scarpe, diciamo, gergo da tennis, che oggi ne è, diciamo, non sono solamente quelle sportive ma anche quelle di uso comune, che arrivano a fine vita e che normalmente le persone buttano nell'indifferenziato quando non sono più utilizzabili e quant'altro. Quindi abbiamo creato questo progetto una rete dedicata a raccogliere separatamente questi rifiuti, dove? Nei luoghi in cui questi vengono prodotti. Quindi abbiamo servito oltre 12 circoli tennis su tutta la provincia di Ascoli Piceno, dove ovviamente si raccolgono tantissime palline da tennis o da padel. Abbiamo servito con 13 negozi che fanno manutenzione di bike, di biciclette, sempre sul territorio piceno. Abbiamo poi servito 7 impianti sportivi nei quali si arrivano a fine vita spesso le calzature, le scarpe da tennis esauste e usate, e poi ci siamo concentrati nelle scuole andando a dedicare un'attività di informazione e sensibilizzazione ai bambini che possono portare nelle loro scuole, nella propria scuola di ogni ordine e grado, quindi dalle elementari, medie e superiori, cosa? Le palline che hanno a casa, le camere d'aria poche, oggettivamente perché non si producono, e le scarpe da tennis, diciamo, esauste, che possono portarle nella propria scuola e collocarle in questi contenitori, dove il progetto prevede che noi poi attiviamo un dedicato sistema di raccolta, tale per cui questi materiali vengono portati in un impianto di recupero specializzato per poi farne un granulo finale recuperato che serve per fare ad esempio i tappetini nei parchi giochi di sicurezza, nei parchi a protezione dei bambini, quindi vengono utilizzati negli arredi urbani cittadini. È un progetto quindi che ci piace perché diamo visibilità a un concetto di circolarità e di recupero finalizzato a un'effettivo riproduzione del bene, e quindi ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito, e devo dire che anche grazie a Marche Rifiuti Zero ha avuto un buon successo, non tanto in termini numeri, perché i numeri per questi rifiuti sono, diciamo, non rilevanti, ma è il messaggio educativo, è il messaggio che diamo, che anche questi piccoli rifiuti sporadici sono oggetto di un'attività di raccolta e di recupero di materie, non vanno più a finire in discarica.
2: Non vanno più a finire in discarica, appunto, grazie ai 76 ESO box, cioè queste, diciamo, chiamiamole scatole, che sono state installate, come dicevamo, per le scarpe sportive, per le palline da tennis, per le camere d'aria. Ce ne sono appunto su tutto il territorio della provincia. Importantissima in questo progetto, fondamentale la collaborazione e l'adesione degli istituti scolastici della provincia di Ascoli. Dunque volevo chiedere a Sabrina Petrucci di Marche Rifiuti Zero un commento su questo lavoro nelle scuole, come hanno anche reagito gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse alla vostra proposta.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Intanto grazie a Leonardo Collina, che sempre appoggia queste iniziative di sensibilizzazione, perché le attività connesse ai rifiuti, diciamo, vanno tutte insieme, non si può fare un pezzetto per volta, bisogna avere un'attenzione quotidiana a come differenziamo, a come le acquistiamo anche, e a come poi non dobbiamo disperdere nell'ambiente. Quindi noi facciamo abitualmente, sempre, tutti gli anni, educazione ambientale praticamente in tutte le scuole della provincia, e attraverso varie modalità, quindi utilizziamo sia laboratori di riciclo creativo per i più piccoli che diciamo altre passeggiate in bici, uscite in spiaggia per fare delle pulizie, quindi tutte attività che riguardano proprio il vivere quotidiano delle persone. In questo contesto siamo riusciti a introdurre molto agevolmente attualmente questa nuova tipologia di raccolta, perché abbiamo parlato delle cose che i bambini conoscono, quindi le scarpe da ginnastica, le biciclette, il tennis per quelli un po' più grandi, e allora è stato semplice collaborare con insegnanti che lavorano con noi ormai da oltre 10 anni e anche approcciare, diciamo, i piccoli, per cui abbiamo posizionato questi contenitori generalmente nelle scuole medie, ma dove ci è stato richiesto e dove c'è stata molta partecipazione anche in scuole primarie o negli asili, la docente, diciamo, che va in classe, i docenti che vanno in classe, sempre all'interno delle slide o mentre si fa in laboratorio ricordano questa attività. Poi noi facciamo degli incontri anche con i docenti, con i genitori, facciamo delle piccole festicciole alla fine del percorso scolastico, e proprio in quelle occasioni richiamiamo l'attenzione. Questo, diciamo, crea un circuito virtuoso in cui tramite i bambini anche i genitori vengono coinvolti. Mi ha colpito un papà che a Castignano, mentre noi facevamo raccontare queste cose dai bambini, e mi ha detto: ah, oggi mio figlio ha parlato di cose, i ragazzi hanno parlato di tutte queste cose, della raccolta, di come bisogna salvare l'ambiente, eccetera. Io ho sentito forte e chiaro, perché la voce dei piccoli è più potente magari della voce dei grandi. Io li ho ascoltati veramente e li ho capiti. Quindi secondo noi questo è un punto fondamentale, diciamo, partire dai piccoli per raggiungere i grandi, così come partire da piccole azioni che da sole possono sembrare inutili, ma se coordinate in una successione di attività invece molteplici e che impattano su varie categorie. Facciamo anche, appunto, non solo con i negozi che partecipano a questo progetto, ma anche con altri negozi, attività di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti, degli imballaggi, degli scarti. E quindi tutto questo percorso, diciamo, secondo me rende la provincia di Ascoli Piceno una provincia molto virtuosa, che si occupa proprio non solo del decoro urbano e di, diciamo, nascondere il rifiuto sotto al tappeto, ma si occupa di sapere che fine fa questo rifiuto e come noi possiamo progredire. Quindi ci sono molte sfide che ci aspettano, ma noi cerchiamo di collaborare, appunto, anche con le imprese, proprio per riciclare tutto, come fa la natura, che non produce rifiuti ma riusa tutto quello che viene scartato da altri. Ecco, grosso modo questo è quello che cerchiamo di insegnare ai ragazzi.
2: Evidente dunque la valenza educativa del progetto EsoSport, ma non solo. Infatti nelle prossime settimane i comuni aderenti, dove appunto è stata effettuata la raccolta, potranno realizzare tratti di pista ciclabile o pavimentazioni antitrauma per parchi giochi, utilizzando appunto i materiali ottenuti grazie al progetto. Poi l'associazione Marche a Rifiuti Zero apporrà una targa per appunto sottolineare che l'opera è stata realizzata grazie al riciclo, grazie anche all'iniziativa dei cittadini più giovani. Dunque, grazie di nuovo ai nostri ospiti, Leonardo Collina di Piceno Ambiente e Sabina Petrucci di Marche a Rifiuti Zero. Io mi fermo qui. Grazie anche a chi ci ha seguito. Potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

Prova di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti.

0: In blu 2000 news.
1: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica, OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Kerm. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo. Il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk, era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina a Kherson si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso la sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
4: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
1: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza il Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, affitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di Bruxelles, che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma.

0: Green, mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, Linea allo studio.
1: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
2: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso 4 suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che 3 vittime erano afghane ed una pakistana. I 2 fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i 2 presunti responsabili accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. 2 pakistani, 2 caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, Linea allo studio.
1: Interrogatori per la madre e il suo compagno, arrestati per l'uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera. Monica Di Loreto.
3: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello, e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale, ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti, la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i 2 indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre 2 bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, Linea allo studio.
1: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
4: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte. Crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, Linea allo studio.
1: Lo sport: Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le 3 partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.
5: Radio Ascoli.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio con voi Veruska Cestarelli per questo aggiornamento informativo locale. Sono stati i giovani a dare voce ai valori della Repubblica durante le celebrazioni che si sono svolte nel Piceno nella giornata di ieri. Gli studenti delle scuole superiori di Ascoli e San Benedetto hanno offerto interessanti spunti di riflessioni sul significato della giornata della Repubblica della partecipazione civica. A San Benedetto il sindaco Mozzoni ha debuttato con la celebrazione della Repubblica. Non avrei potuto immaginare un'occasione migliore, un significato profondo per tutto il nostro territorio e il nostro paese Italia. Ho iniziato il percorso come meglio potevo immaginare, ha detto il sindaco di San Benedetto. L'economia, dopo una settimana di fermo produttivo coperto dalla cassa integrazione, oggi i lavoratori della Beko di Comunanza sono tornati in fabbrica. Una ripresa che rappresenta certamente un segnale positivo per il territorio, ma che non basta a cancellare le preoccupazioni che continuano ad accompagnare il futuro. Le organizzazioni sindacali continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione alla Beko e chiedono che venga convocato entro l'estate un nuovo tavolo di confronto al MIMIT. La politica in Riviera, il via il nuovo consiglio comunale, ora la giunta con la proclamazione degli eletti. Domani il sindaco Mozzoni potrebbe presentare la squadra di governo. Antimo Di Francesco al bilancio e Cinzia Campanelli alla cultura. Queste le prime indiscrezioni. Pasqualino Piunti invece potrebbe essere il nuovo presidente del Consiglio Comunale. Restiamo a San Benedetto, dove continua il progetto dell'ospedale di comunità. Entro giugno l'inaugurazione. La struttura potrà ospitare 19 malati non acuti. All'interno di Ragnola invece saranno poi trasferiti i servizi del poliambulatorio di Via Romagna. Il tutto per un costo complessivo di 6,3 milioni di euro finanziati con fondi del PNRR. Si avvia a conclusione il progetto Esosport, iniziativa che ha permesso di recuperare 5 tonnellate di materiale tra vecchie scarpe sportive, palline da tennis, camere d'aria e pneumatici di bicicletta. 5 tonnellate di materiale che di fatto sono state sottratte alle discariche. Ne parliamo oggi a Realtà Locali con Leonardo Collina, amministratore di Piceno Ambiente, e Sabrina Petrucci di Marchia Rifiuti Zero. Il podcast è già disponibile sul nostro sito. E veniamo al calcio. Brescia-Ascoli è stata ufficialmente rinviata. Dopo il nubifragio arrivato sull'1-1 e l'interruzione, è arrivata la decisione di far slittare la gara di 24 ore. Oggi la ripresa a partire dal 61esimo minuto dalle 19. Al vantaggio di Rizzopin, ieri dopo pochi minuti aveva risposto il calciatore Crespi. Lunga attesa al Del Luca con i tifosi fissati davanti al maxi schermo. In tanti infatti hanno deciso di guardare il match in curva nord ad Ascoli. Anche i locali delle 100 Tori sono stati presi d'assalto per tifari bianconeri. Si riprende dunque stasera dalle 19, minuto 61, e il Del Duca comunque sarà di nuovo aperto e accessibile col maxi schermo che resterà al campo. È tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump a sorpresa poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Continuano le indagini alla ricerca dei responsabili del brutale omicidio dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara nel Cosentino, trovati carbonizzati in un minivan sulla statale Ionica. Da quanto emerge, i quattro sarebbero stati bruciati vivi perché avrebbero chiesto un regolare contratto di lavoro. Fermati due sospettati, due cittadini pakistani. Sullo sfondo il caporalato e la criminalità organizzata. Emanuele Iannuzzi, 42 anni, arrestato con l'accusa di maltrattamenti che hanno causato la morte della piccola Beatrice di 2 anni, è stato interrogato stamani dal GIP di Imperia in sede di convalida dell'arresto. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. In Gran Bretagna il premier laburista Keir Starmer ha bollato come vergognose le violenze che ieri sera da parte dell'estrema destra contro la polizia di Southampton hanno ferito 11 agenti. In seguito alla vicenda di Harry Novak, 18enne accoltellato a morte a dicembre scorso in una strada della città inglese da un 23enne britannico di radici indiane che aveva inizialmente detto di essere rimasto vittima di un'inesistente aggressione razzista. C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti il PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose d'accensione ed esplosioni pericolose aggravate. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Ci siamo di nuovo in onda con l'approfondimento locale, in studio con voi Stefania Mistichelli, in saluto da tutta la redazione. Parliamo oggi di ecologia e in particolare di un progetto promosso da Piceno Ambiente in collaborazione con Eso Recycling, si chiama Eso Sport, e grazie a questo progetto viene data un'altra opportunità, un'altra chance a vecchie scarpe sportive, palline da tennis o padel, camere d'aria, pneumatici, delle biciclette che anziché finire in discarica diventano piste ciclabili, tappetini antitrauma per i parchi giochi per i bambini e molto altro ancora. Del progetto, che è realizzato in collaborazione con Marche Rifiuti Zero, parliamo con Leonardo Collina, AD di Piceno Ambiente, e con appunto Sabrina Petrucci di Marche Rifiuti Zero. E in primo luogo, proprio a Leonardo Collina, volevo chiedere di illustrarci il progetto Eso Sport, come nasce e come si snoda nel nostro territorio.
2: Benissimo, cioè noi Piceno Ambiente stiamo sempre più puntando a una differenziata di qualità, che ovviamente si struttura con tutti i canovacci classici ormai tradizionali della raccolta dei rifiuti domestici presso le nostre abitazioni, attività commerciali e quant'altro, che devono essere sensibilizzata, ma stiamo sempre più focalizzando in una raccolta anche di rifiuti minori che vengono prodotti saltuariamente o occasionalmente, che fino ad oggi andavano a finire nelle raccolte dell'indifferenziato. Indifferenziato è il sacco che noi chiamiamo del nero e che va in discarica, quindi al contrario di un'economia circolare, che invece ci insegnano che i prodotti a fine vita, che raccolti separatamente, possono poi tornare ad essere utili sotto forma di materie prime seconde e quant'altro. Ecco qua che arriviamo al progetto Eso Sport, che ci è stato sottoposto dall'associazione Marche Rifiuti Zero, dalla cara Sabrina Petrucci, con la quale collaboriamo ormai da anni per sensibilizzare e sostenere l'attenzione pubblica sulla raccolta differenziata, e il progetto Eso Sport, che è una società specializzata nel recuperare cosa? Una serie di rifiuti che vengono prodotti in ambienti e luoghi specifici, cioè palline da tennis, le camere d'aria consumate delle biciclette, delle bike, e quindi anche tutte le scarpe, diciamo, gergo da tennis, che oggi ne è, diciamo, non sono solamente quelle sportive ma anche quelle di uso comune, che arrivano a fine vita e che normalmente le persone buttano nell'indifferenziato quando non sono più utilizzabili e quant'altro. Quindi abbiamo creato questo progetto, una rete dedicata a raccogliere separatamente questi rifiuti, dove? Nei luoghi in cui questi vengono prodotti. Quindi abbiamo servito oltre 12 circoli tennis su tutta la provincia di Ascoli Piceno, dove ovviamente si raccolgono tantissime palline da tennis o da padel. Abbiamo servito con 13 negozi che fanno manutenzione di bike, di biciclette, sempre sul territorio piceno. Abbiamo poi servito 7 impianti sportivi nei quali si arrivano a fine vita spesso le calzature, le scarpe da tennis esauste e usate, e poi ci siamo concentrati nelle scuole, andando a dedicare un'attività di informazione e sensibilizzazione ai bambini, che possono portare nelle loro scuole, nella propria scuola di ogni ordine e grado, quindi dalle elementari, medie e superiori, cosa? Le palline che hanno a casa, le camere d'aria poche oggettivamente perché non si producono, e le scarpe da tennis diciamo esauste, che possono portarle nella propria scuola e collocarle in questi contenitori, dove il progetto prevede che noi poi attiviamo un dedicato sistema di raccolta, tale per cui questi materiali vengono spostati in un impianto di recupero specializzato per poi farne un granulo finale recuperato che serve per fare ad esempio i tappetini nei parchi giochi di sicurezza, nei parchi a protezione dei bambini, quindi vengono utilizzati negli arredi urbani cittadini. È un progetto quindi che ci piace perché diamo visibilità a un concetto di circolarità e di recupero finalizzato a un'effettivo riproduzione del bene, e quindi ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito, e devo dire che anche grazie a Marche Rifiuti Zero ha avuto un buon successo, non tanto in termini numeri, perché i numeri per questi rifiuti sono, diciamo, non rilevanti, ma è il messaggio educativo, è il messaggio che diamo che anche questi piccoli rifiuti sporadici sono oggetto di un'attività di raccolta e di recupero di materie, non vanno più a finire in discarica.
1: Non vanno più a finire in discarica, appunto, grazie ai 76 ESO box, cioè queste, diciamo, chiamiamole scatole, che sono state installate, come dicevamo, per le scarpe sportive, per le palline da tennis, per le camere d'aria. Ce ne sono appunto su tutto il territorio della provincia. Importantissima in questo progetto, fondamentale, la collaborazione e l'adesione degli istituti scolastici della provincia di Ascoli. Dunque volevo chiedere a Sabrina Petrucci di Marche Rifiuti Zero un commento su questo lavoro nelle scuole, come hanno anche reagito gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse alla vostra proposta?
3: Grazie, buongiorno a tutti. Intanto grazie a Leonardo Collina che sempre appoggia queste iniziative di sensibilizzazione, perché le attività connesse ai rifiuti, diciamo, vanno tutte insieme, non si può fare un pezzetto per volta, bisogna avere un'attenzione quotidiana a come differenziamo, a come le acquistiamo anche e a come poi non dobbiamo disperdere nell'ambiente. Quindi noi facciamo abitualmente, sempre, tutti gli anni, educazione ambientale praticamente in tutte le scuole della provincia e, attraverso varie modalità, quindi utilizziamo sia laboratori di riciclo creativo per i più piccoli che diciamo altre passeggiate in bici, uscite in spiaggia per fare delle pulizie, quindi tutte attività che riguardano proprio il vivere quotidiano delle persone. In questo diciamo contesto siamo riusciti a introdurre molto agevolmente questa nuova tipologia di raccolta, perché abbiamo parlato delle cose che i bambini conoscono, quindi le scarpe da ginnastica, le biciclette, il tennis per quelli un po' più grandi, e allora è stato semplice collaborare con insegnanti che lavorano con noi ormai da oltre 10 anni e anche approcciare, diciamo, i piccoli, per cui abbiamo posizionato questi contenitori generalmente nelle scuole medie, ma dove ci è stato richiesto e dove c'è stata molta diciamo partecipazione anche in scuole primarie o negli asili, e la docente, diciamo, che va in classe, i docenti che vanno in classe sempre all'interno delle slide o mentre si fa in laboratorio ricordano questa attività. Poi noi facciamo degli incontri anche con i docenti, con i genitori, facciamo delle piccole festicciole alla fine del percorso scolastico, e proprio in quelle occasioni richiamiamo l'attenzione. Questo, diciamo, crea un circuito virtuoso in cui tramite i bambini anche i genitori vengono coinvolti. Mi ha colpito un papà che a Castignano, mentre noi facevamo raccontare queste cose dai bambini, e mi ha detto: ah, oggi mio figlio ha parlato di cose, i ragazzi hanno parlato di tutte queste cose, della raccolta, di come bisogna salvare l'ambiente, eccetera. Io ho sentito forte e chiaro, perché la voce dei piccoli è più potente magari della voce dei grandi. Io li ho ascoltati veramente e li ho capiti. Quindi secondo noi questo è un punto fondamentale, diciamo, partire dai piccoli per raggiungere i grandi, così come partire da piccoli piccole azioni che da sole possono sembrare inutili, ma se coordinate in una successione di attività invece molteplici e che diciamo impattano su varie categorie, facciamo anche appunto non solo con i negozi che partecipano a questo progetto, ma anche con altri negozi, attività di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti, degli imballaggi, degli scarti, e quindi tutto questo percorso, diciamo, secondo me rende la provincia di Ascoli Piceno è una provincia molto virtuosa che si occupa proprio non solo del decoro urbano e di, diciamo, nascondere il rifiuto sotto al tappeto, ma si occupa di sapere che fine fa questo rifiuto e come noi possiamo progredire. Quindi ci sono molte sfide che ci aspettano, ma noi cerchiamo di collaborare appunto anche con le imprese proprio per riciclare tutto, come fa la natura, che non produce rifiuti ma riusa tutto quello che viene scartato da altri. Ecco, grosso modo questo è quello che cerchiamo di insegnare ai ragazzi.
1: Evidente dunque la valenza educativa del progetto EsoSport, ma non solo. Infatti nelle prossime settimane i comuni aderenti, dove appunto è stata effettuata la raccolta, potranno realizzare tratti di pista ciclabile o pavimentazioni antitrauma per parchi giochi, utilizzando appunto i materiali ottenuti grazie al progetto. Poi l'associazione Marche a Rifiuti Zero apporrà una targa per appunto sottolineare che l'opera è stata realizzata grazie al riciclo, grazie anche all'iniziativa dei cittadini più giovani. Dunque, grazie di nuovo ai nostri ospiti, Leonardo Collina di Piceno Ambiente e Sabina Petrucci di Marche a Rifiuti Zero. Io mi fermo qui. Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

differenza tra la mia persona e il personaggio. Pregiudizi macchiano il mio corpo come un tatuaggio. Quante volte devi perdermi e capire quanto valgo? Che succede se ti faccio una promessa e poi la

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo.

0: registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è ancora alta la tensione nel Golfo con attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha riferito il presidente americano Trump in un'intervista al Washington Post. I Pasdaran replicano Trump mente, scambio di messaggi sospeso. L'Unione Europea dà il via libera a deroghe al patto di stabilità per affrontare le sfide della crisi energetica, lo annuncia il commissario europeo Dombrovskis, che spiega limiti fino allo 0,3% del PIL all'anno per 3 anni con un limite cumulato dello 0,6. Presumo che l'Italia vorrà usare la flessibilità, ha aggiunto Dombrovskis. La clausola non ha obblighi per la difesa e non prevede tagli alle accise. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine della Procura di Milano sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in una tragedia. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Posso spostare?

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Ieri per il 2 giugno ad Ascoli le riflessioni su questa importante ricorrenza sono state affidate agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori del Piceno, che hanno scelto di parlare dell'80° anniversario del primo voto femminile in Italia, ma anche dell'importanza delle madri costituenti e di come la loro eredità sia ancora oggi preziosa. La cerimonia è culminata con la consegna delle onorificenze, tra queste quella di ufficiale è stata conferita a Giorgio Rocchi per il suo impegno nell'ambito della Caritas. A San Benedetto le manifestazioni dedicate al 2 giugno sono state l'occasione per il nuovo sindaco Nicola Mozzoni per vivere la sua prima uscita pubblica. Non potevo immaginare un esordio migliore, ha commentato, e intanto proclamato oggi l'insediamento del nuovo consiglio comunale. Domani il neo primo cittadino dovrebbe annunciare la squadra. E passiamo alla cronaca. La squadra mobile della Questura e il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri hanno individuato e arrestato 3 presunti responsabili di una serie di tentativi messi in atto tra il capoluogo e la provincia picena. Tra questi una donna. Si tratta della cosiddetta truffa del finto nipote, uno dei raggiri più diffusi nei confronti degli anziani. È stata inizialmente individuata un'auto sospetta, poi fermata al casello autostradale di San Benedetto del Tronto, dove sono stati rinvenuti telefoni cellulari, 400 euro in contanti e alcuni gioielli di dubbia provenienza. In macchina erano presenti 2 uomini e una donna. Dall'indagine è emerso il coinvolgimento dei 3 in 4 distinti tentativi di truffa aggravata ai danni di anziani residenti nel territorio ascolano. Tentativi che però sono falliti grazie alla prontezza degli anziani che, notando l'assenza di uniforme e distintivo, hanno allertato la polizia. Il GIP ha per ora convalidato gli arresti per tutti, in particolare la misura degli arresti domiciliari. E andiamo a San Benedetto, dove si sono conclusi nei giorni scorsi le giornate finali dei programmi di promozione della salute realizzati nelle scuole del territorio dal Servizio Promozione Educazione alla Salute dell'Azienda Sanitaria Territoriale, in collaborazione con la LILT provinciale e gli ambiti sociali 21, 22 e 23. Un'iniziativa che ha coinvolto complessivamente oltre 5.000 studenti delle scuole del Piceno attraverso percorsi dedicati alla diffusione di corretti stili di vita. Tra i progetti più significativi figura la 19ª edizione di Peer Education e Sani Stili di Vita, programma che punta sul modello dell'educazione tra pari, valorizzando il ruolo attivo degli studenti nella trasmissione di messaggi positivi e nella sensibilizzazione dei coetanei. Anna Rita Mantini è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Ascoli. Il suo nome è stato indicato all'unanimità dopo che lo scorso 31 maggio era terminato il mandato di Umberto Monti. In lizza per lo stesso ruolo c'era anche il nome di Davide Rosati. La carriera di Anna Rita Mantini si è sviluppata finora soprattutto in Abruzzo, tra le inchieste coordinate, quella sulla discarica di Bussi sul Tirino e quella sui presunti abusi e irregolarità urbanistiche nella riqualificazione dell'area portuale di Pescara. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio di Serie C. La gara tra Brescia e Ascoli, la gara di andata della finale playoff, si concluderà stasera a partire dalle 19. Ieri al 16° minuto della ripresa l'arbitro, d'accordo con i capitani, ha deciso di interrompere il gioco, troppa la pioggia, il campo era divenuto impraticabile, dunque appuntamento oggi alle 19, si riprenderà appunto dal 61° minuto di gioco. Potete seguire la partita in nostra compagnia, infatti dalle 18.45 in diretta andrà in onda Zona Mista, condotta dal nostro Mario La Rocca. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. In un'intervista a un'emittente, il presidente americano si dice convinto che la guida suprema Mojadeh Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude un incontro. E conferma poi la sfuriata contro Netanyahu. La tensione però nel Golfo resta alta, scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. E proseguono i raid israeliani contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. A Washington intanto ha preso il via un nuovo round di negoziati diretti fra Israele e Libano, lo riporta l'emittente libanese Al Jadid. Presente anche l'ambasciatore americano a Beirut, Michael Issa. L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione della FLAI CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI.

0: due caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Via libera ufficiale dell'Unione Europea, le deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessione fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno, con un limite accumulato dello 0,6% nell'arco dei 3 anni. Le risorse potranno essere usate per investimenti e sostegni alle famiglie sull'energia rinnovabili, non per i tagli alle accise. È finito fuori strada, lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. È stato sottoposto all'etilometro che, secondo quanto si è appreso, ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra. Lo dice in un'intervista a un'emittente americana. Trump si dice convinto che la guida suprema Khamenei sia assolutamente coinvolto nelle trattative e non esclude di incontrarlo. E conferma la sfuriata contro Netanyahu. La tensione intanto nel Golfo resta comunque alta. Scambi di colpi fra Iran e Stati Uniti nella notte. La Russia sta lanciando attacchi sistematici di rappresaglia contro l'Ucraina in risposta ai lanci di droni che nelle scorse ore hanno colpito tra gli altri il terminale petrolifero di San Pietroburgo. A Kharkiv due persone sono morte. Il segretario generale della NATO Rutte oggi è in visita a Kiev. Si accende alla Camera dei Comuni di Londra lo scontro fra il primo ministro britannico Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un ragazzo di origine indiana a Southampton.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida «Sono stato accoltellato» senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia,

Gli indagini ci hanno consentito di raccogliere con tutte le cautele del caso gli indizi di reato. Due pakistani sono in stato di fermo, sospettati di aver preso parte alla strage. Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio. A Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata appunto per il conferimento della spazzatura. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Ieri per il 2 giugno ad Ascoli le riflessioni su questa importante ricorrenza sono state affidate agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori del Piceno, che hanno scelto di parlare dell'80° anniversario del primo voto femminile in Italia, ma anche dell'importanza delle madri costituenti e di come la loro eredità sia ancora oggi preziosa. La cerimonia, culminata con la consegna delle onorificenze, tra queste quella di ufficiale, è stata conferita a Giorgio Rocchi per il suo impegno nell'ambito della Caritas. A San Benedetto le manifestazioni dedicate al 2 giugno sono state l'occasione per il nuovo sindaco Nicola Mozzoni per vivere la sua prima uscita pubblica. Non potevo immaginare un esordio migliore, ha commentato, e intanto proclamato oggi l'insediamento del nuovo consiglio comunale. Domani il neo primo cittadino dovrebbe annunciare la squadra. E passiamo alla cronaca. La squadra mobile della Questura e il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri hanno individuato e arrestato 3 presunti responsabili di una serie di tentativi messi in atto tra il capoluogo e la provincia picena. Tra questi una donna. Si tratta della cosiddetta truffa del finto nipote, uno dei raggiri più diffusi nei confronti degli anziani. È stata inizialmente individuata un'auto sospetta, poi fermata al casello autostradale di San Benedetto del Tronto, dove sono stati rinvenuti telefoni cellulari, 400 euro in contanti e alcuni gioielli di dubbia provenienza. In macchina erano presenti 2 uomini e una donna. Dall'indagine è emerso il coinvolgimento dei 3 in 4 distinti tentativi di truffa aggravata ai danni di anziani residenti nel territorio ascolano, tentativi che però sono falliti grazie alla prontezza degli anziani che, notando l'assenza di uniforme e distintivo, hanno allertato la polizia. Il GIP ha per ora convalidato gli arresti per tutti, in particolare la misura degli arresti domiciliari. E andiamo a San Benedetto, dove si sono conclusi nei giorni scorsi le giornate finali dei programmi di promozione della salute realizzati nelle scuole del territorio dal Servizio Promozione Educazione alla Salute dell'Azienda Sanitaria Territoriale, in collaborazione con la LILT provinciale e gli ambiti sociali 21, 22 e 23. Un'iniziativa che ha coinvolto complessivamente oltre 5.000 studenti delle scuole del Piceno attraverso percorsi dedicati alla diffusione di corretti stili di vita. Tra i progetti più significativi figura la 19ª edizione di Peer Education e Sani Stili di Vita, programma che punta sul modello dell'educazione tra pari, valorizzando il ruolo attivo degli studenti nella trasmissione di messaggi positivi e nella sensibilizzazione dei coetanei. Anna Rita Mantini è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Ascoli. Il suo nome è stato indicato all'unanimità dopo che lo scorso 31 maggio era terminato il mandato di Umberto Monti. In lizza per lo stesso ruolo c'era anche il nome di Davide Rosati. La carriera di Anna Rita Mantini si è sviluppata finora soprattutto in Abruzzo, tra le inchieste coordinate, quella sulla discarica di Bussi sul Tirino e quella sui presunti abusi e irregolarità urbanistiche nella riqualificazione dell'area portuale di Pescara. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio di Serie C. La gara tra Brescia e Ascoli, la gara di andata della finale playoff, si concluderà stasera a partire dalle 19. Ieri, al 16° minuto della ripresa, l'arbitro, d'accordo con i capitani, ha deciso di interrompere il gioco. Troppa la pioggia, il campo era divenuto impraticabile. Dunque appuntamento oggi alle 19, si riprenderà appunto dal 61° minuto di gioco. Potete seguire la partita in nostra compagnia, infatti dalle 18.45 in diretta andrà in onda Zona Mista, condotta dal nostro Mario La Rocca. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli,

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: L'anima sta su a tuoi piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
2: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: L'intero consiglio della NATO, sorpresa, è a Kiev, che è arrivato a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza

0: finisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
1: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Mendolara in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli filmati dei distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afghano Mohammed Tai Alamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
2: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie, sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre due figlie di 9 e 7 anni, sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
0: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno, dalle udienze ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini. Unite dell'Unione Sindacale di Base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio.

0: Di Roma, fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud. Tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
1: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una cinquantina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. Due silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra. Lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente, migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucini.
3: 15 anni ad aspettare un papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Non è perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Radio Ascoli.

0: finiamo, punto e basta.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Ci siamo di nuovo in onda con l'approfondimento locale, in studio con voi Stefania Mistichelli, in saluto da tutta la redazione. Parliamo oggi di ecologia e in particolare di un progetto promosso da Piceno Ambiente in collaborazione con Eso Recycling, si chiama Eso Sport, e grazie a questo progetto viene data un'altra opportunità, un'altra chance a vecchie scarpe sportive, palline da tennis o padel, camere d'aria, pneumatici delle biciclette, che anziché finire in discarica diventeranno piste ciclabili, tappetini antitrauma per i parchi giochi per i bambini e molto altro ancora. Del progetto, che è realizzato in collaborazione con Marche Rifiuti Zero, parliamo con Leonardo Collina, AD di Piceno Ambiente, e con appunto Sabrina Petrucci di Marche Rifiuti Zero. E in primo luogo, proprio a Leonardo Collina, volevo chiedere di illustrarci il progetto Eso Sport, come nasce e come si snoda nel nostro territorio.
3: Benissimo, cioè noi Piceno Ambiente stiamo sempre più puntando a una differenziata di qualità, che ovviamente si struttura con tutti i canovacci classici ormai tradizionali della raccolta dei rifiuti domestici presso le nostre abitazioni, attività commerciali e quant'altro, che devono essere sensibilizzata, ma stiamo sempre più focalizzando in una raccolta anche di rifiuti minori che vengono prodotti saltuariamente o occasionalmente, che fino ad oggi andavano a finire nelle raccolte dell'indifferenziato. Indifferenziato è il sacco che noi chiamiamo del nero e che va in discarica, quindi al contrario di un'economia circolare, che invece ci insegnano che i prodotti a fine vita, se raccolti separatamente, possono poi tornare ad essere utili sotto forma di materie prime seconde e quant'altro. Ecco qua che arriviamo al progetto Eso Sport, che ci è stato sottoposto dall'associazione Marche Rifiuti Zero, dalla cara Sabrina Petrucci, con la quale collaboriamo ormai da anni per sensibilizzare e sostenere l'attenzione pubblica sulla raccolta differenziata, e il progetto Eso Sport, che è una società specializzata nel recuperare cosa? Una serie di rifiuti che vengono prodotti in ambienti e luoghi specifici, cioè palline da tennis, le camere d'aria consumate delle biciclette, delle bike, e quindi anche tutte le scarpe, diciamo, gergo da tennis, che oggi ne è, diciamo, non sono solamente quelle sportive ma anche quelle di uso comune, che arrivano a fine vita e che normalmente le persone buttano nell'indifferenziato quando non sono più utilizzabili e quant'altro. Quindi abbiamo creato questo progetto, una rete dedicata a raccogliere separatamente questi rifiuti, dove? Nei luoghi in cui questi vengono prodotti. Quindi abbiamo servito oltre 12 circoli tennis su tutta la provincia di Ascoli Piceno, dove ovviamente si raccolgono tantissime palline da tennis o da padel. Abbiamo servito con 13 negozi che fanno manutenzione di bike, di biciclette, sempre sul territorio piceno. Abbiamo poi servito 7 impianti sportivi nei quali si arrivano a fine vita spesso le calzature, le scarpe da tennis esauste e usate, e poi ci siamo concentrati nelle scuole, andando a dedicare un'attività di informazione e sensibilizzazione ai bambini, che possono portare nelle loro scuole, nella propria scuola, di ogni ordine e grado, quindi dalle elementari, medie e superiori, cosa? Le palline che hanno a casa, le camere d'aria poche oggettivamente perché non si producono, e le scarpe da tennis diciamo esauste, che possono portarle nella propria scuola e collocarle in questi contenitori, dove il progetto prevede che noi poi attiviamo un dedicato sistema di raccolta tale per cui questi materiali vengono portati in un impianto di recupero specializzato per poi farne un granulo finale recuperato che serve per fare ad esempio i tappetini nei parchi giochi di sicurezza, nei parchi a protezione dei bambini, quindi vengono utilizzati negli arredi urbani cittadini. È un progetto quindi che ci piace perché diamo visibilità a un concetto di circolarità e di recupero finalizzato a un'effettivo riproduzione del bene, e quindi ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito, e devo dire che anche grazie a Marche Rifiuti Zero ha avuto un buon successo, non tanto in termini numeri, perché i numeri per questi rifiuti sono, diciamo, non rilevanti, ma è il messaggio educativo, è il messaggio che diamo, che anche questi piccoli rifiuti sporadici sono oggetto di un'attività di raccolta e di recupero di materie, non vanno più a finire in discarica.
2: Non vanno più a finire in discarica, appunto, grazie ai 76 ESO box, cioè queste, diciamo, chiamiamole scatole, che sono state installate, come dicevamo, per le scarpe sportive, per le palline da tennis, per le camere d'aria. Ce ne sono appunto su tutto il territorio della provincia. Importantissima in questo progetto, fondamentale, la collaborazione e l'adesione degli istituti scolastici della provincia di Ascoli. Dunque volevo chiedere a Sabrina Petrucci di Marche Rifiuti Zero un commento su questo lavoro nelle scuole, come hanno anche reagito gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse alla vostra proposta.
0: Grazie, buongiorno a tutti. Intanto grazie a Leonardo Collina, che sempre appoggia queste iniziative di sensibilizzazione, perché le attività connesse ai rifiuti, diciamo, vanno tutte insieme, non si può fare un pezzetto per volta, bisogna avere un'attenzione quotidiana a come differenziamo, a come le acquistiamo anche, e a come poi non dobbiamo disperdere nell'ambiente. Quindi noi facciamo abitualmente, sempre, tutti gli anni, educazione ambientale praticamente in tutte le scuole della provincia, e attraverso varie modalità, quindi utilizziamo sia laboratori di riciclo creativo per i più piccoli che diciamo altri passeggiate in bici, uscite in spiaggia per fare delle pulizie, quindi tutte attività che riguardano proprio il vivere quotidiano delle persone. In questo diciamo contesto siamo riusciti a introdurre molto agevolmente questa nuova tipologia di raccolta, perché abbiamo parlato delle cose che i bambini conoscono, quindi le scarpe da ginnastica, le biciclette, il tennis per quelli un po' più grandi, e allora è stato semplice collaborare con insegnanti che lavorano con noi ormai da oltre 10 anni, e anche approcciare, diciamo, i piccoli, per cui abbiamo posizionato questi contenitori generalmente nelle scuole medie, ma dove ci è stato richiesto e dove c'è stata molta diciamo partecipazione, anche in scuole primarie o negli asili, la docente, diciamo, che va in classe, i docenti che vanno in classe, sempre all'interno delle slide o mentre si fa i laboratori ricordano questa attività. Poi noi facciamo degli incontri anche con i docenti, con i genitori, facciamo delle piccole festicciole alla fine del percorso scolastico, e proprio in quelle occasioni richiamiamo l'attenzione. Questo, diciamo, crea un circuito virtuoso in cui tramite i bambini anche i genitori vengono coinvolti. Mi ha colpito un papà che a Castignano, mentre noi facevamo raccontare queste cose dai bambini, e mi ha detto: ah, oggi mio figlio ha parlato di cose, i ragazzi hanno parlato di tutte queste cose, della raccolta, di come bisogna salvare l'ambiente, eccetera. Io ho sentito forte e chiaro, perché la voce dei piccoli è più potente magari della voce dei grandi. Io li ho ascoltati veramente e li ho capiti. Quindi secondo noi questo è un punto fondamentale, diciamo, partire dai piccoli per raggiungere i grandi, così come partire da piccole azioni che da sole possono sembrare inutili, ma se coordinate in una successione di attività invece molteplici e che diciamo impattano su varie categorie, facciamo anche appunto non solo con i negozi che partecipano a questo progetto, ma anche con altri negozi, attività di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti, degli imballaggi, degli scarti, e quindi tutto questo percorso, diciamo, secondo me rende la provincia di Ascoli Piceno una provincia molto virtuosa, che si occupa proprio non solo del decoro urbano e di, diciamo, nascondere il rifiuto sotto al tappeto, ma si occupa di sapere che fine fa questo rifiuto e come noi possiamo progredire. Quindi ci sono molte sfide che ci aspettano, ma noi cerchiamo di collaborare appunto anche con le imprese proprio per riciclare tutto, come fa la natura, che non produce rifiuti ma riusa tutto quello che viene scartato da altri. Ecco, grosso modo questo è quello che cerchiamo di insegnare ai ragazzi.
2: Evidente dunque la valenza educativa del progetto EsoSport, ma non solo. Infatti nelle prossime settimane i comuni aderenti, dove appunto è stata effettuata la raccolta, potranno realizzare tratti di pista ciclabile o pavimentazioni antitrauma per parchi giochi, utilizzando appunto i materiali ottenuti grazie al progetto. Poi l'associazione Marche a Rifiuti Zero apporrà una targa per appunto sottolineare che l'opera è stata realizzata grazie al riciclo, grazie anche all'iniziativa dei cittadini più giovani. Dunque grazie di nuovo ai nostri ospiti Leonardo Collina di Piceno Ambiente e Sabina Petrucci di Marche a Rifiuti Zero. Io mi fermo qui, grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli.
5: Zona mista. Il calcio piceno a tutto campo.
6: Amici sportivi, un cordiale saluto, ben trovati in diretta sulle frequenze di Radio Ascoli. Siamo anche in video sulla nostra pagina Facebook di Radio Ascoli. E con Chiara Poli, ciao Chiara, grazie, ciao. Ovviamente per aver abbandonato il divano e il mega schermo 75 pollici.
7: Era troppo comodo, andiamo da Mario.
6: No, io mi aspettavo, esatto, mi aspettavo, era troppo bello stare con te. Invece, no, vabbè, vedrete sicuramente anche Chiara Poli indaffarata, perché lei, giornalista e collega, scriverà pezzi per Piceno Oggi e Correa Adriatico. Sì, sì, le pagelle,
7: sì.
6: Poi farai.
7: Sì, oggi le pagelle sempre su Piceno Oggi, Correa Adriatico.
6: Certo, le pagelle, devi ricordarti quello che è successo.
7: Infatti è difficile, poi ci sono stati i cambi, dopo ne parleremo.
6: Sì, sì, no, no, ne parliamo subito, perché abbiamo già le formazioni ufficiali che si giocheranno questa mezz'ora. Le novità riguardano soprattutto il Brescia, che praticamente ne cambia tre, ma non ne cambia, no, giusto Chiara? Perché i tre che non, sì, ci sono dal primo minuto stavano in panchina, quindi potrebbero anche subentrare. Questo l'11 scelto da Corini. Gol in porta, difesa con Balestrero, Silvestri e Boci, conferma del pacchetto difensivo, poi centrocampo Armati e Rizzo gli esterni, Mercati, Mallamo centrali, Marras e Fogliata, altri due giocatori che subentrano, e Crespi, il bomber, in campo per la mezz'ora finale. L'Ascoli invece conferma l'11 che ha terminato la gara, con invece le due sostituzioni effettuate, e quindi non c'è la possibilità per Rizzo Pinna né tantomeno per Gori di stare in panchina e subentrare eventualmente, perché erano già stati sostituiti. Quindi questo l'11 di Tomei: Vitale in porta, Lagna, Guebre esterni, Curato, Rizzo centrali, Corradini, Damiani lì in mezzo, Silipo, Milanese, D'Uffizi alle spalle di Shakir. Curioso anche 7 degli 8 diffidati in campo in questa mezz'ora finale.
7: Infatti non so se è una, diciamo, strategia, perché a sto punto, mancando mezz'ora, forse conviene schierarli, perché la possibilità, insomma, di prendere un cartellino giallo, la probabilità si abbassa. Sì. Però è anche vero che è curioso, insomma, come Corini abbia deciso poi di mandare in campo i tre giocatori che poi mi sembra siano gli stessi che si stavano scaldando ieri e stavano per entrare, perché Rizzo all'inizio era anche in ballottaggio.
6: Sì. Poi tra l'altro ha tolto l'unico ammonito, che era De Maria, unico ammonito nel Brescia. L'Ascoli invece ne ha due ammoniti, che sono Corradini e D'Uffizi, che invece sono in campo.
7: Infatti forse su quello, insomma, ci potrebbe essere la possibilità da parte di Tomei di fare qualcosa, perché
6: però
7: poi
6: l'abbiamo visto anche, no, lui non è uno stratega, nel senso che
7: no, lui gioca e basta,
6: punta sì. sulla mentalità, no, dare questa mentalità vincente ai giocatori nel percorso di crescita, anche responsabilizzare i nostri ragazzi. 1-1 ovviamente, quello che è certo il risultato di partenza, 1-1 all'ottavo Rizzo Pinna, pareggio di Crespi dopo appena 3-4 minuti, due gol nate anche da due incertezze, no? Un palo interno, il portiere Gori poteva fare qualcosa in più.
7: Diciamo, quello dell'Ascoli è stata più un'azione anche corale, invece quella del Brescia è stata, secondo me, un errore della difesa bianconera, sì, che nessuno ha fatto un po'.
6: Movimento anche, credo, poi Rizzo Pinna stava sul, non mi vorrei sbagliare.
7: Sì, mi sembra di sì, adesso caos della pioggia di ieri non ricordo bene, però mi sembra proprio di sì, però è come se avessero perso i riferimenti a un certo punto, quindi proprio degli errori di tattica individuale, presumo.
6: Diciamo che nell'arco dell'ora, no? Dell'ora di gioco abbondante che si è giocata, diciamo che il Brescia ha fatto vedere qualcosa di interessante, no? È stato bravo Vitale, anche se non ha fatto la classica parata da fotografo, ma si è trovato sul pallone, ma è stato bravo e decisivo, soprattutto nella seconda occasione, che è rimasto in piedi, non è facile, ha messo decisione nella deviazione,
7: era ravvicinato, non si vedeva bene, pioveva a dirotto, sì. E è riuscito anche a stare in piedi, perché comunque ha parato con una mano,
6: cioè sì, ma con una mano, e soprattutto è riuscito a indirizzare il tiro, sì. Perché lei, sai, la mano molte volte te la piegano,
7: sì,
6: no?
7: Quindi ha avuto una rapidità di pensiero impressionante, quindi sicuramente applausi.
6: Poi non so se ti è arrivato anche a te oggi il frame di quell'intervento sul Rizzo Pinna, un'occasione abbastanza importante dell'Ascoli, il terreno ovviamente ci ha penalizzato in un poco in quel frangente, con Rizzo Pinna solo davanti al portiere, la posizione si defilata, ma non più di tanto, intervento deciso. Poi, no, sai.
7: Guarda, io lì per lì avevo esultato per il rigore, questo è il rigore sicuro. Beh, però poi rivedendolo, cioè, c'è anche il terreno.
6: Sì, il terreno oscuro.
7: Però forse
6: tanto.
7: Il fallo c'era.
6: Sì, poi c'è questo fotogramma, davvero un fotogramma di questa tacchettata proprio sulla parte, diciamo, laterale del ginocchio. Poi dirti che, perché poi c'è anche qualcuno, no, che scrivendo dice: no, beh, però non rigore ma l'espulsione. Cioè, se è espulsione e rigore, c'è poco da
7: decidere. Il doxo, quindi c'è chiara azione da rete, quindi sarebbe stata espulsione. Però il fatto è che secondo me il difensore del Brescia se n'è un po' approfittato della pozzanghera, sì. No? Tanto qui non si vede niente, quindi franiamo poi.
6: Sì, sì, sì. Anche se a mio avviso, ripeto, il terreno ha penalizzato tanto Rizzo Pinna, perché comunque non è riuscito neanche a colpire il pallone, cioè la palla si è impantanata.
7: Ma come
6: quasi... Io dico la mia, secondo me questa partita non doveva giocarsi per niente, non doveva iniziare. Sì, sì. Io tante persone con le quali poi mi sono incontrato ieri, mi parlava come la vedi, ho detto: guarda, io ho visto il tempo, secondo me la rinviano, perché comunque le previsioni di ieri non davano ampie, no? Al di là del fatto che il primo tempo il terreno ha tenuto, sì, però non era un problema di un tempo, era un problema di una notte intera.
7: Assolutamente.
6: Perché comunque le previsioni davano temporale, cioè non è che diceva poi un sito
7: no,
6: davano
7: c'era
6: un
7: la
6: po'...
7: delta meteo, insomma, su tutta la regione, cioè, quello che era arancione, successo a Milano poi qualche giorno,
6: anche
7: giorno prima.
6: A Verona pure il giorno prima.
7: Sì, sì, sì.
6: Quindi secondo me c'hanno tutte le condizioni per far sì che poi, ecco, non giochi, oppure se si poteva anche anticipare, anche se, ripeto, l'allerta meteo era per tutto il giorno, soprattutto sì, dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera, come poi tra l'altro si è rilevato. Sì, è vero, nel pomeriggio ha piovuto un po' di meno, non intensa come è, poi è anche vero che mezz'ora, però non è stata sicuramente, poi due squadre anche abbastanza tecniche, no?
7: Infatti ha penalizzato entrambi, forse sì, più l'Ascoli, perché comunque ha provato a giocare invece
6: sì,
7: che scendendo un
6: sì,
7: po' più duro,
6: che poi di sé ce ne sono tanti, no? Tipo a giocare mezz'ora con il Brescia più sbilanciato, ti aprivano ampi spazi, Rizzo Pinna, l'azione di Rizzo Pinna sì, è una dimostrazione, poi tutto a dimostrare, perché
7: però
6: poi...
7: anche è vero che poi l'Ascoli ha cercato di giocare, però Vitale qualche brivido l'ha fatto anche venire, perché è vero, aspettare per attrarli e aprire gli spazi, ma sempre fino a un certo punto, perché poi ha sbagliato due uscite, insomma, anche pericolose sulla tre quarti.
6: Sì, sì, è vero poi che il Brescia molto pericoloso anche nelle palle inattive.
7: Sì, sì, sì, ma Brescia secondo me è una squadra compatta. Pecorini, ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, secondo me era un giocatore intelligente, è un allenatore intelligente, quindi sa come impostare la squadra. E poi davanti ha un attaccante strepitoso che è Crespi, perché ha una potenza fisica impressionante, poi si trova sempre al posto giusto al momento cioè, giusto.
6: Tanto stiamo rivedendo dalle immagini il gol di Siripo, dove il portiere Gori non è stato proprio ineccepibile. Qui rivediamo invece il gol del pareggio del Brescia, dove sì, credo proprio sia Rizzo Pinna che rimane almeno un metro e mezzo, si staccano tutti, è come se un meccanismo che non ha funzionato sì, non ha funzionato al meglio,
7: tenendo sì, poi in gioco
6: sì,
7: tra
6: sì,
7: l'altro,
6: sì, ne tiene tre in gioco praticamente,
7: che è un po' quello che è successo a San Benedetto
6: con gol di Corazza
7: sì,
6: questa è ecco, l'ennesima dimostrazione che sulle palle inattive il Brescia è pericoloso.
7: Sì, probabilmente se l'è studiata bene, perché poi l'Ascoli di azioni pericolose degli avversari in questo campionato ne ha subite anche poche, quindi non è reattivo magari in queste situazioni, però il problema è proprio degli attaccanti, che sono anche alti, sono forti fisicamente, quindi
6: sì, vanno in questo terzo tempo molto liberamente, sì, riescono a saltare, cioè i palloni sono anche molto lunghi, cioè stile Arsenal quasi.
7: Sì,
6: mi
7: sì, io penso, ti ripeto, che sia studiata questa cosa.
6: Sì, sì.
7: No, è vero. Poi ecco, il terreno purtroppo è stato quello che è stato, insomma, questa è la parata tra l'altro.
6: Sì, questa è la parata di Vitale, voi da casa ovviamente non ci vedete. Noi tra l'altro vi racconteremo in cronaca diretta anche quello che succederà. Questa invece è l'occasione proprio di Rizzo Pinna, intervento molto deciso, lo dimostrano anche i segni, no?
7: Sì, che... poi tra l'altro se si è notato, quando lui è andato verso la panchina aveva una vistosa ferita
6: sì,
7: sulla caviglia,
6: sì, sì,
7: quindi a dimostrare insomma che forse era da rivedere l'azione, visto che c'è il VAR.
6: Sì, probabilmente è stata rivista, ma secondo me quella pozzanghera che si alza al di là di questo fotogramma, che molti dicono, ma questo il VAR può non averlo visto. Sì, ci può stare, però ecco, ripeto, abbiamo gridato allo scandalo altre volte.
7: Sì,
6: dai, questo...
7: l'arbitro un po' indeciso, no? Perché poi magari si è trovato in difficoltà anche nel non voler lui sospendere la gara o fermarla un attimo, sono stati i giocatori stessi a chiamare l'attenzione.
6: Ah, vabbè, diciamo che da quel momento in poi, anche qualche minuto prima, non si giocava più a calcio.
7: Abbiamo visto dei fotogrammi di Guglielmo che scivolava,
6: sì,
7: senza
6: no, beh, assolutamente il pallone non potevi più calciarlo da sotterra, si impantanava, quindi era assolutamente un calcio non calcio. E ripeto, forse l'errore, nel senno di poi è più facile dirlo, ma è una cosa, una considerazione che avevo fatto anche con qualche amico prepartita, per la regolarità, no? Anche di questa finale, perché comunque arrivano due squadre, vedi, con situazioni anche diverse, no? Oggi ci troviamo a giocare con due possibilità tattiche diverse, perché l'Ascoli quasi obbligato all'11, perché sì, ha già fatto due risultati, il Brescia invece che ha potuto scegliere l'11 iniziale.
7: Anche perché poi Tomei probabilmente li ha cambiati proprio per sicurezza, visto il terreno di gioco, insomma, visto
6: allora,
7: che
6: anche lì
7: si era
6: forse un po' troppo frettoloso, non lo so, nel senso che io credo che tu, che sei lì ad allenare, a vedere la squadra, hai la sensazione che questa partita prima o poi
7: già,
6: no?
7: Sì, sì, sì, poteva aspettare. Magari lui su questo è troppo anche rigido, perché i minuti sono sempre gli stessi in cui cambia i giocatori.
6: Sì, è vero, però
7: poteva, cioè, ecco, valutare meglio la situazione, no? Perché i presupposti che si fosse,
6: ma insomma, non mi sembra che che si vedeva una luna splendente, continuava. Poi qualcuno mi ha voluto dire anche una piccola grandine, cioè una grandine,
7: un po' come oggi qui, tra l'altro, sì. Un temporale estivo,
6: tanto. Però, sì, queste, sì, c'è la conferenza, oggi c'è il sole, c'è il sole, quindi bastava davvero, non perché volessi, bastava davvero cambiare la giornata, ma ripeto, perché poi comunque vada a finire, qualcuno recriminerà, no? Sì.
7: E poi sicuramente saranno meno tifosi, perché oggi è un giorno lavorativo.
6: Sì, la tribuna che vediamo proprio in collegamento diretto è semi vuota, la tribuna, sì, diciamo di fronte alla tribuna centrale, la curva un po' più piena, ecco, aspetta, ieri sono anche tanti tifosi a petto nudo, beh, di certo sono ampi vuoti, quindi...
7: Che peccato poi non aver fatto andare gli ascolani, perché vabbè che ieri sarebbe stato un disastro, però insomma... Sì. Oggi sarebbe stato bello.
6: Sì, sì. Squadre che stanno pian piano scendendo in campo. Il pallone credo che lo avesse l'Ascoli. Non so se si ripartirà anche qui da...
7: Sì, l'azione l'aveva fermata l'Ascoli.
6: Sì, l'aveva fermata con, sì, Guebri, no? Che si era, sì, impantanato, sì, sì, lì. Eravamo nella nostra metà campo. Vedremo anche qui come si ripartirà. Noi ovviamente vi racconteremo live quello che sta succedendo a Rigamonti. Vi ricordo, è la gara d'andata. Da domani vi annuncio anche che dalle ore 16 saranno... sarà attiva la vendita libera per chi non ha avuto il diritto alla prelazione, quindi chi non si è abbonato da domani alle ore 16 avrà la possibilità di fare il biglietto per il return match che sarà in programma domenica alle ore 18. Anche qui grosse polemiche per questo orario, che sicuramente in giugno, con un giugno, un maggio che è stato caldo, il rischio c'è che soprattutto quelli della tribuna Mazzone, con una giornata splendida di sole,
7: è vero, che però visto che le previsioni hanno messo nuvoloso il pomeriggio, quindi magari
6: è un po' presto.
7: Riescono a vedere la partita,
6: sono un po' presto, però certo, sì, sì, poi sì. Ho scoperto che questo orario è stato dettato dall'impegno della nazionale che gioca contro la Grecia, l'amichevole, tra l'altro stasera, anche stasera, sì, gioca, ma è una questione, ripeto, non lo sapevo, probabilmente esiste o è semplicemente una chiacchiera, e quando gioca la nazionale non ci può essere.
7: C'era un tifoso con un cartello, ah, sì. Sì, ironico verso l'Ascoli, però non ho fatto in tempo a leggerlo.
6: Nel frattempo, visto che siamo in clima di sport, sta giocando Cobolli, che era un set pari contro Auger Aliassim, il canadese credo che sia, nei quarti di finale del Roland Garros. Vediamo se, e così vi do anche l'aggiornamento, perché questa sera poi ci sarà il derby. È avanti 2-7-1 Cobolli. Cobolli ha perso il primo set 6-4, poi ha vinto gli altri due. Vediamo se il... segnale, ecco qui, sì, ha vinto gli altri due con un duplice 6-4. Si sta giocando il quarto set, non c'è break, avanti Auger per un game a 0 con Cobolli al servizio e 30-0 per l'italiano. E questa sera derby tra Berrettini e Arnaldi, la per l'altro quarto di finale. Vi ricordo che l'eventuale finalissima semifinale vedrà appunto un italiano in campo, il vincente tra Berrettini e Arnaldi contro il vincente di Cobolli Auger.
7: Notavo che c'era proprio il punto di partenza dove si è fermata ieri l'azione, quindi sì, avevi ragione, si parte da lì,
6: quindi con il Brescia, credo che l'arbitro Amarras lì vicino,
7: Marras e Guiebre, sì, mi sembra Guiebre di aver visto che erano i giocatori che si erano fermati ieri, sì.
6: Sì, il pallone però lo scodellerà al Brescia, perché da qualche anno non esiste più la palla a due, ma bensì il giocatore che fa l'ultimo tocco, quindi l'arbitro ha avuto sicuramente modo di rivedere l'immagine. Sarà Marras, maglia, eccolo qui, numero 93, che riparte poi con molta sportività dalla propria linea difensiva. Quindi siamo al 60esimo, mezz'ora ancora per questa semifinale di andata della finale di playoff della Serie C della Lega Pro tra Brescia e Ascoli. Si riparte con l'1-1. Vi ricordo che non valgono posizionamenti in classifica nell'eventuale gara di ritorno. L'Ascoli con questo punteggio deve vincere per andare in Serie B in caso di parità supplementare e poi in caso di ulteriore parità eventualmente calci di rigore. Chiara, nella partita di ieri chi è stato il migliore?
7: Ma dell'Ascoli di tutta la partita, perché dell'Ascoli diciamo sicuramente mi è piaciuto molto Rizzo Pin, è stato uno dei più intraprendenti, ci ha sempre messo ecco sia tecnicamente sia sulla corsa, poi Silipo che comunque ha fatto la sua partita. Per il Brescia ti ripeto, secondo me i centrocampisti centrali sono stati eccezionali, tra cui Mallamo.
6: Mercati Mallamo.
7: Sì, hanno sicuramente fatto la partita. E nel frattempo avevo rivisto un po' di gare nella storia che erano state interrotte e poi riprese, e a parte quella insomma per Di Bove con Fiorentina-Inter, ma anche un Galatasaray-Juventus in cui la Juventus pareggiando avrebbe superato il turno, invece poi Schneider segnò la rete proprio in quel quarto d'ora di ripresa che è stata sospesa per neve. E insomma, è
6: credo che sia uno ancora più clamoroso che riguardo Udinese-Roma, no? Forse 10 minuti può essere, che se con il malore di Indica che si poi, senti male, credo 10 minuti.
7: Sì, fu ripresa poi 10 giorni dopo, quindi anche difficile mentalmente rientrare in partita.
6: Seguiamo l'attacco dell'Ascoli con Duffisi che semina il panico sull'out di sinistra, pronto per il cross. Duffisi punta l'avversario, effettua il traversone sul secondo palo, non ci sono però maglie bianconere, può liberare Bocci per il Brescia con pallone direttamente in out dove c'è Alagna, la rimessa con le mani, ritrosa per Capitan Curado, il scambio corto con Corradini che riparte da Damiani. Damiani può impostare in piena tre quarti d'attacco dei nostri, pallone largo per Rizzo sulla verticale per Guebre in posizione centrale, chiede l'1-2 a Milanese, poi il rimpallo con pallone che schizza in zona d'Uffisi, sempre Ascoli che attacca, 63 minuti, cross al centro di D'Uffisi, colpo di testa a liberare di Silvestri con l'Ascoli che recupera ancora il pallone con Alagna, palla per Curado, Ascoli

0: giocatori dell'Ascoli sulla fascia, quindi insomma, sì, saranno stanchi in campo.
1: Attenzione, perdiamo un altro pallone con Crespi, palla per Marras, con una spallata va con decisione Rizzo a chiudere lo spazio per l'esterno d'attacco del Brescia, che come detto vi è in campo dal primo minuto, così come Fogliata e Rizzo. Tre scelte tecniche per il tecnico Rini, che hanno preso il posto di De Maria, che era l'unico ammonito della Brescia, Lamesta e Zennaro, che erano i due giocatori alle spalle di Crespi, che invece è al centro dell'attacco, nonostante, non so se c'è stato anche lì un po' di pretattica, no? Virus intestinale, non ha dormito
0: Chissà, perché in effetti poi recuperare così, recupero lampo, sì, in giornata, insomma.
1: Debilitato, non si è allenato perché non è, vabbè.
0: Insomma, per disorientare i difensori bianconeri.
1: Di testa curato, poi Alagna va ad allontanare il pallone in orizzontale, con palla che scivola via all'altezza della linea di metà campo, rimessa per il Brescia. Vedremo se sarà Balestrero sul punto di battuta, proprio sulla linea centrale, proprio il numero 8, capitano della squadra di Corini. Tocco centrale per Mercati cambia il gioco dalla parte opposta, dove deve impegnarsi Rizzo per andare a recuperare e anticipare Silipo. Pallone poi sulla verticale per Marras, che gira quasi a memoria sul lato opposto, dove però è chiamato Rizzo ad un'incursione, anche se era nettamente in anticipo Alagna. Al minuto 65 e 40 secondi il punteggio è fermo sul 1-1, il punteggio di ieri, con questi ultimi 25 minuti di gioco che dividono l'Ascoli da un pareggio. Avresti firmato, Chiara, per...
0: Sì, all'andata avevo detto, insomma, anche in varie trasmissioni, che sarebbe stato un ottimo risultato, però sai, bisogna anche essere un po', ecco, come dicevo ieri con Rizzoli, intraprendenti e provarci, perché comunque poi ci sarà il ritorno in casa, che saremo spinti da 11.000 tifosi, quindi sarà importante.
1: Ennesimo intervento, il Brescia ha attaccato tanto alle spalle i nostri centravanti, no? Un po' tutti, sì, lo sanno che andiamo incontro al pallone, quindi il fallo tattico, il cosiddetto fallo tattico.
0: Diciamo che ieri poi quello che si è visto tanto è stato proprio questo, cioè la marcatura uomo, prendersi ognuno dei propri riferimenti, che è l'unico modo per fermare i giocatori dell'Ascoli sul possesso palla, e che devono essere secondo me molto più bravi nello smarcamento individuale, perché altrimenti non riescono poi a ricevere il pallone.
1: Non so se ci hai fatto caso, lo rivediamo qui in leggera differita con Silvestri, che fa l'arbitro, come dire, è abboccato, no? Perché è andato a far fallo, poi forse per giustificare l'intervento.
0: Però anche ieri ho notato che insomma si rivolgevano all'arbitro in maniera un po' poco carina, nel senso, facendo un po' loro gli arbitri della partita.
1: Sì, qualcuno si è lamentato di questi arbitraggi.
0: Sì,
1: un po' casalinghi ultimamente, diciamo, che anche Catania è un po' l'esempio, sì, anche abbastanza, però, clamoroso.
0: Forse a Catania quasi ci se lo aspetta, sarà un pregiudizio, però è vero che effettivamente anche ieri, insomma,
1: sì, però a Catania siamo tornati anni luce indietro nel calcio,
0: sì, assolutamente.
1: Quello che ho visto fare all'arbitro di Catania
0: ci sembrava quasi avesse paura l'arbitro della,
1: sì, poi anche lì leggende che minacciati, vabbè, ho capito, però cioè, sì. Boh. Anche,
0: come dicevi l'altro giorno,
1: anche avessero
0: in
1: ostaggio la moglie dell'arbitro, no,
0: ma infatti ci sarà qualche, insomma, al massimo la macchina che viene rovinata, però purtroppo sono cose che ancora succedono nel calcio professionistico, fa un po' specie.
1: Il rilancio di Vitale, pallone sulla linea di metà campo, Shakir, contrasto aereo perso con il solito Silvestri, il centrale della difesa di Corini, rilancio profondo del portiere del Brescia, che ha lo stesso cognome del nostro centravanti, che non c'è, ossia Gori.
0: Ci sono due omonimi, no? Perché c'è anche,
1: sì,
0: Rizzo.
1: C'è anche Rizzo, che oggi, tra l'altro, ieri non giocava, ma oggi è in campo. Punizione per il Brescia, conquistato da Marras. Fallo di Damiani.
0: Deve stare attento poi, Damiani, perché...
1: Sì, intervento da dietro, ma non... esageratamente cattivo, anzi.
0: No, ma assolutamente. Poi, purtroppo a centrocampo queste sono cose.
1: Però queste sono le punizioni dove da qui ovviamente non puoi tirare in porta, però dove il Brescia può costruire la sua iniziativa.
0: Soprattutto,
1: no?
0: Per il fatto che dicevi prima, appunto, della tipologia di attaccanti che ha il Brescia, perché lì vanno a lottare magari su una palla alta e quindi si può creare qualche occasione pericolosa.
1: Sì, perché poi Ascoli, se andiamo a vedere numericamente, a Rizzo, Corrado, e aggiungiamoci, guarda, Guibre, giusto per, Shakir può dare una mano, ma sono quattro saltatori.

0: rispetto a un Brescia che lo vedo un po' più strutturato fisicamente.
1: Sì, assolutamente. Ma cosa che è successa anche, insomma, anche col Catania, perché ci sono squadre che fisicamente sono completamente diversi a livello strutturale i giocatori.
0: Chiama lo schema il Brescia, che avanza di qualche metro, pallone in aria allontanato però da Rizzo, ma riconquistato dalla Brescia, perché l'Ascoli è tutto schiacciato, pallone al centro, lo rimette in mezzo dal rigore, Rizzo la allontana, pallone che si impenna sul dischetto, un colpo di testa, no, c'è un fuorigioco alla fine segnalato dall'arbitro, che è il signor Di Loreto di Terni. Gioco fermo, punizione per noi al minuto 70 o quasi nel corso del netto il fuorigioco del giocatore del Brescia, esattamente Mallamo, che si era spostato sull'out di destra, pronta la segnalazione del primo assistente, che è il signor Della Mea, l'altro è Boato, quarto uomo Gasolino, al VAR Chiffi, aiuto VAR Zago, l'arbitro, come detto, è Di Loreto di Terni. Altro intervento falloso, ancora altro intervento Shakir, sempre di Silvestri.
1: Sempre lui, sempre una situazione un po'...
0: Sì, una sbracciata,
1: sì. Sì, sì, sì. Perché credo voglia farlo anche un po' innervosire, perché a questo punto si gioca anche su questo aspetto mentale.
0: Sì, sì, diciamo che... è un po', hanno un po' capito come si gioca contro l'Ascoli.
1: Sì, vabbè, dall'altronde
0: ce n'è voluto. No, vabbè, al di là del fatto che poi
1: girone, quindi
0: sì, ma poi al di là del fatto che abbiamo sempre trovato anche le giuste contromisure, però è ovvio che se la metti sul, chiamiamola in dialetto, diciamo, a regna,
1: quest'anno l'Ascoli
0: questa squadra fa fatica. Poi è vero che la devi mettere. Devi avere un arbitro che ti permette quel tipo di gioco, e allora perché se tu arbitro al primo intervento estrai il giallo, poi
1: è vero, bisogna sempre valutare, insomma, il direttore di gara come interpreta la partita, perché poi se lascia troppo correre succede questo.
0: Sì, sì, poi è ovvio che dai quel gap che ti manca per essere alla pari con l'avversario. Attenzione intanto al rilancio di Alagna, un po' pressato dai giocatori del Brescia, che va con la propria linea difensiva a rimettere il pallone riconquistato per un attimo da Milanese, lo perde però il centrocampista scuola Roma, si distende il Brescia sul lato di destra, pallone molto largo, quasi irraggiungibile, lo spettina solamente il giocatore Armati, palla in out, rimessa per noi al 71esimo, 45 secondi nel corso del secondo tempo. Siamo in diretta, vi stiamo raccontando alcune fasi della mezz'ora finale della gara di andata, di finale, scusate il gioco di parole, tra Brescia e Ascoli. Lancio profondo molto con Curado, che va a difendersi lateralmente con la testa verso Alagna all'altezza della nostra area di rigore, poi Silipo manca la giocata, me ne scaturisce praticamente un assist, poi il rimpallo favorisce invece il Brescia, che può avanzare con 5 effettivi, Manasco è ben coperta a difesa della porta di Vitale, pallone a destra dove c'è Armati la gioca corta per Balestrero, che si rifugia all'indietro verso l'estremo difensore Gori. Ascoli ben piazzato, se ne sono andati già 12 minuti, nessuna occasione, intanto il Brescia ci prova, ma buono l'intervento in recupero di Damiani per Guebre, pressato dal centrocampo del Brescia, non sa chi darla, l'esterno bianconero che poi riesce a toccarla, corta per Duffisi con Guebre che riesce, palla al piede, a servire centralmente Milanese, si distende l'Ascoli in contropiede, forse se la lunga Milanese, il rimpallo non favorisce il bianconero che protesta per un possibile fallo di mano, ma la distanza era davvero molto ravvicinata.
1: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro l'Ascoli sta facendo molta fatica proprio per quello che dicevamo prima, no? Di questo pressing ultraoffensivo, questo andare uomo contro uomo, no? Tutti i duelli che si creano. Il problema è che adesso l'Ascoli, avendo cambiato poi ieri, avendo effettuato i cambi, gioca con un 4-3-3, quindi è completamente diverso la tipologia di gioco, e in questo momento penso che Shakir sia troppo isolato lì davanti.
0: Certo, anche qui psicologicamente per un allenatore, tanto sappiamo che sta rimessa in area di rigore per Crespi, che la controlla a spalla alla porta, il suggerimento al centro, cross dove non c'è nessuno, la va a inseguire Rizzo, il pallone sul lato opposto con Silipio che si oppone deviando la sfera in fallo laterale, rimessa per Alberto Rizzo, uno dei 7 diffidati in campo del Brescia, uno dei 3 entrati oggi nella ripartenza del match. Intanto seguiamo, proprio rivediamo le immagini dell'intervento presunto di mano del giocatore del Brescia, assolutamente c'è poco o nulla da protestare. Cross al centro, libera difesa dell'Ascoli con Duffisi che con il tacco se la porta in avanti, prova a distendersi l'Ascoli, ma anche in questa occasione Duffisi si porta il pallone troppo lungo e allora il Brescia può ripartire. Sembra ora accendersi un po' il Brescia in un primo quarto d'ora molto equilibrato dove non c'è stato nulla da raccontare.
1: No, secondo me l'Ascoli dovrebbe cominciare a fare un po' di palleggio, altrimenti subisce troppo appunto l'atleticità di questo Brescia, perché non riesce proprio a contrastarli, non riesce anche questo andare appunto in dribbling di Duffizi forzato contro tre, non porterà a niente, perché non è questo, è questo quello che il Brescia vuole invece.
0: Eh sì, rimessa per il Brescia in zona d'attacco a un quarto d'ora dalla fine. Sempre 1-1 il punteggio, rimesso verso Boci, il pallone sulla zona di Rizzo, lato corto della rigore su Rui Silipo, la finta, rientra sul destro Rizzo che è mancino, pallone ancora all'indietro per Boci, 1-1, palla centrale per Mallamo, poi lo scambio ancora con Mercati, Mallamo, Boci, centralmente il traversone in mezzo pericoloso, il pallone deviato da Guebre in calcio d'angolo che è andato ad anticipare l'intervento di Armati sul secondo palo, decisivo l'intervento di Guebre che era in netto anticipo sul numero 82, sul bel cross molto insidioso da parte di Rizzo.
1: Sì, sì, ma assolutamente da evitare queste situazioni, poi non si può lasciare un giocatore, ecco, effettuare un traversone lì da quella posizione dalla tre quarti, ma qui Tomei dovrebbe assolutamente intervenire con i centrocampisti per cercare di chiudere subito il Brescia in queste situazioni.
0: Dalla bandierina fogliata, il traversone sul secondo palo, libera Duffisi, anzi Shakir, poi raccoglie Mallamo al zona tre quarti, Marras, palla sul sinistro, il suo taglio a centro area, allontana Ghiebre, ma recupera ancora il Brescia, poi protestano per un fallo di mano, veramente a protestare un paio di giocatori, non di più, del Brescia. L'arbitro molto vicino all'azione lascia proseguire, ma il Brescia rimane in possesso palla al cerchio di centrocampo, 14 minuti più recupero alla fine. Siamo ora in una fase un po' di sofferenza, anche se di vera occasione il Brescia non ne ha ancora creato, e così come l'Ascoli, ma attenzione, c'è un fallo di Duffisi su un giocatore bianconero con l'arbitro di Loreto che va a richiamare verbalmente Tomei. Rimane a terra il numero 8 Balestrero, gioco fermo, credo punizione Brescia a questo punto.
1: Deve stare molto molto attento Duffizi in queste situazioni, non può permettersi di fare questo perché c'è la gara di ritorno da giocare. E secondo me Tomei farà qualche cambio, però tra poco.
0: Attenzione, attenzione, stiamo rivedendo l'intervento di Guebre che si è ha sbracciato con la mano. Guarda, l'arbitro sta facendo cenno che lo stanno rivedendo, poi non si è capito, no, è fermo, vedi l'arbitro?
1: Sì, però, sì. Però penso per il fallo.
0: Secondo me l'intervento visto, cioè la palla è stata secondo me leggermente toccata. Però non ci sembra. Sì, poi c'è anche il fallo successivo di Ghiebre, eccolo qui, guarda.
1: Questo proprio.
0: Non lo so, però si gioca meglio così, perché
1: sì, forse
0: qualche dubbio e perplessità.
1: Che poi adesso l'involontario non ci sarebbe, quindi.
0: Cross a centro, era di rigore, lontana, il Brescia lo recupera, la conclusione larga però del giocatore del Brescia, ma attenzione, conclusione di Silvestri, episodio
1: è da rivedere, perché comunque è vero che forse non l'ha fatta apposta, ma ripeto, non c'è più l'involontarietà, per cui in teoria da regolamento.
0: Diciamo che è stato un movimento quasi naturale, no?
1: Sì, si è girato, cioè, non ha guardato il pallone.
0: Naturale nella sua innaturalezza del sì, movimento di Guebre. Sicuramente involontario, però è vero, diciamo che la palla è stata proprio accarezzata, non,
1: sì,
0: non...
1: forse come quello di prima, insomma,
0: diciamo che non... però... allora io condivido, ma al di là del fatto che riguarda un po' l'Ascoli, però condivido il fatto che sì, ci può essere stato il fallo da rigore, ma Guebre non ha tolto la possibilità a un giocatore del Brescia di far gol.
1: No, ma infatti il fatto della volontarietà o meno è sbagliato, perché nel momento in cui non, ecco un attimo Shakir che si accende.
0: Sì, forse era Duffisi che si era... Sì, era Duffisi.
1: Sì, Duffisi, sì.
0: Rimaniamo ora in attacco con Silipo che si accentra, Damiani al suo fianco, Silipo fa tutto da solo, poi prova a concludere almeno 30 metri.
1: Sì, forse solo da lì oggi riusciamo. Sì. Ben barricato il Brescia.
0: Conclusione centrale, Dori c'è, senza difficoltà blocca il pallone, anche se è rimbalzato come spesso capita nell'area piccola e può diventare pericoloso, però il terreno non è quello di ieri. Neanche la partita è quella di ieri. Che, oh, attenzione all'Ascoli che attacca, ma perde il pallone sul suggerimento di Siripo. Siamo già dalla parte opposta con il Brescia che prova a distendersi. Siamo, anche se siamo al cerchio centrale, pallone largo calciato male per Balestrero, che regala una rimessa ai bianconeri proprio davanti alla panchina di Corini. L'abbiamo già rimessa in gioco con pallone manovrato da Damiani, indisturbato. Il pallone a sinistra per Guebre, che va l'uno contro uno. Prova a puntarlo Guebre, serie di finte, poi torna all'indietro, alle sue spalle c'è Duffisi che va a coprire l'esterno bianconero, pallone che gira ora centralmente per il play Damiani, Damiani per Alagna, tutto questo all'interno della nostra metà campo, poi Alagna taglia in diagonale sulla sua fascia di competenza dove c'è Siripio che fa ritornare il pallone ancora ad Alagna che indietreggia per Damiani, ancora Damiani che può ragionare, no? Non è mai pressato in maniera...
1: Non è pressato però è ingabbiato, per cui deve stare attento perché giocheranno sicuramente sull'errore o sull'intercetto del pallone per poi andare a ripartire, perché comunque è una partita che si sta giocando molto sulle transizioni da un lato e dall'altro, bisogna stare molto molto attenti, poi soprattutto a queste palle lunghe in aria dove Crespi è sempre pronto ad avventarsi.
0: Mancano 10 minuti, no? La domanda che ti volevo fare prima, poi ci siamo interrotti con un'azione pericolosa. Un allenatore per oggi è, psicologicamente per un allenatore questa è una partita nuova, no? Quindi fare un cambio è come dire faccio un cambio dopo mezz'ora, cosa che non faresti quasi mai, se non per motivi eclatanti durante una partita normale. Non è facile, no?
1: Però anche da considerarsi pure che si è giocato ieri, per cui magari vai a considerare quel minutaggio. Il problema è l'approccio mentale, cioè come la giochi a livello di strategia, cioè la vuoi portare a casa col pareggio oppure tendi il tutto per tutto, magari inserisci corazza gli ultimi 5 minuti sperando nel gol.
0: Tu credi proprio nelle favole? Però l'ha letto fine, ci può stare.
1: L'ha fatto questa.
0: Sì, l'ha fatto. Lancio profondo volte. Per Shakir, ingabbiato anche lui dalla difesa bresciana, poi l'intervento forse palloso, perde un pallone ora il Brescia pericoloso, Ascoli prova a distendersi con Duffisi che sembra quasi allungarsi il pallone ma rimane sulla sfera, sul lotto di sinistra, punta l'avversario, un secondo è pronto al raddoppio sul lato corto dell'area di rigore, alle sue spalle Guebre che riceve da Duffisi, Guebre chiede l'1-2, è riuscito con Guebre che va al traversone, anche interessante colpo di testa di Shakir, pallone largo probabilmente anche in contrasto ben trattenuto da Silvestri, non ci sono ovviamente le proteste con Tomei ora che invita alla calma Curado, pronto a ridare il pallone ai bianconeri che andranno a rimettere la sfera con le mani all'altezza della metà campo. Ma era più bella ieri però la partita.
1: Era più bella ieri, sì, no. Perché era più pericolosa, più imprevedibile. La palla che si fermava.
0: Sì, dai, c'era quasi più spettacolo. 8 minuti alla fine, pallone in verticale per Shakir che mantiene la sfera in campo. Anzi, era Corradini, palla per Siripo sulla solita mattonella. Uno contro uno di Siripo che prova a saltare Boci, palla sul destro, il traversone di Siripo, colpo di testa di Shakir e poi manca clamorosamente la girata milanese in area di rigore, ha avuto una buona chance milanese che poi va a commettere fallo, anzi c'era probabilmente una posizione irregolare, un fallo in attacco, rivediamo, sì la posizione, sì un fallo in attacco credo da parte di Shakir che è intervenuto in maniera forse con un gomito su un avversario, ma milanese poteva far meglio, non era facilissimo.
1: Vabbè, poi è stato tutto fermato
0: tutto
1: il gioco,
0: si
1: però
0: sarebbe stato tutto inutile.
1: Insomma, un'occasione del genere non si può fare così, dai. Se ne sa più
0: sì, diciamo un pallone vacante rinviato dalla difesa del Brescia all'interno della rigore, si è avvitato per un calcio al volo col sinistro milanese, ha letteralmente lisciato il pallone, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco per un intervento falloso di Shakir su credo Armati, gioco fermo e rilancio di Gori a 6 minuti abbondanti più recupero dalla fine, fallo duro, attenzione cartellino forse per Silvestri, no Mercati che era un diffidato,
1: è uno dei tanti.
0: Non so se è Mercati, il portiere. No. Rivediamo.
1: Brutto fallo comunque.
0: Sì, sì. Sì, sì, Mercati. Sì, sì, ha ammonito Mercati. Questa è
1: una buona notizia.
0: Sì, finalmente una buona notizia, perché è l'unico, cioè uno dei sette diffidati in campo. Mercati quindi salterà. Ne è anche consapevole, dice a Balestrero che non l'ha toccato. Ci vuole anche coraggio per dire che non l'ha toccato, con Shakir che è rimasto ancora dolorante a terra. Il gioco è fermo al Mario Rigamonti di Brescia, 84 minuti 20 secondi, primo giallo di questa nuova gara. Ieri ne sono stati estratti tre, De Maria che però non è in campo dal primo minuto per il Brescia e due nell'Ascoli, Corradini e Duffisi che invece sono sul rettangolo di gioco. È pronto Ovisak, credo di aver visto la sagoma di Ovisak.
1: La protesta del Brescia, ma insomma non mi sembra ci siano gli estremi per la protesta, perché è stato netto il fallo su Shakir. Sì. E non è stato il primo, insomma, l'arbitro finalmente è intervenuto con una sanzione.
0: Sì, rimane ancora a terra Shakir.
1: Sì.
0: Sì,
1: sì, sì, speriamo non sia fatto niente di grave, però mi sembra abbiano preso proprio la caviglia.
0: Sì, non so se è in corsa anche un check, non sembra dalle immagini per valutare diversamente questo intervento di Mercati, che a dir la verità non l'ho visto proprio nel dettaglio. Non so se tu, Chiara, hai avuto modo di...
1: Non benissimo, perché poi la ripresa era molto rapida, insomma, come velocità, però il problema è questo, che prima Silvestri due volte, adesso Mercati, insomma l'arbitro ha deciso di cambiare un po' la gestione di questa partita, altrimenti veniva sopraffatto, no, da questo atteggiamento del Brescia.
0: Non so se del gesto, no? Curado ha fatto cenno, eccolo qui, forse è un po' troppo largo.
1: Poi in due, insomma.
0: Sì, il fallo c'è, l'intervento, bisognerebbe andare più nel dettaglio, un'immagine troppo larga per giudicare, a mio avviso. Curado, non so se hai visto nel gesto, no? Verso, guardando l'arbitro, ha fatto cenno piede a martello oppure no, l'arbitro. Forse gli ha detto, guarda, no, è stato rivisto, quindi nulla. Non mi è sembrato di vedere un piede a martello da parte di Mercati. C'è stato sicuramente il fallo che è costato il cartellino giallo ad Alessandro Mercati, uno dei sette diffidati, sono otto in realtà diffidati, ma sono sette in campo. L'ottavo è Cisco, che invece è in panchina. Ma attenzione all'Ascoli che attacca con Shakir, che prova l'1-2 non riuscito con Milanese. Ascoli che riprova a rinviare il pallone, che danza nella nostra fascia di sinistra, destra per il Brescia, che prova invece a recuperarlo con Armate all'indietro per Gori, rilancio profondo, ma c'è solo Crespi in avanti. Crespi ben ingabbiato in questo recupero del match, non ha toccato praticamente.
1: Sì, sì, ma sì, anche a parte quell'azione, insomma, di prima dove era stato quasi lasciato da solo, però insomma adesso il Curado e il Rizzo lo stanno curando bene direi nella fase appunto di difensiva. E mancano 3 minuti, chissà di quanto sarà poi il recupero, perché c'è stata questa interruzione, però non di più.
0: Sì, interruzione in questa mezz'ora, ieri in quel quarto d'ora forse l'intervento su Rizzo Pinna.
1: Sì, così.
0: C'è stato l'incidente, l'infortunio a Rizzo Pinna, che può aver portato via un paio di minuti. Attenzione al Brescia che recupera il pallone sulla linea centrale del campo, con pallone ora spostato a sinistra dove c'è il giocatore Rizzo, palla in avanti ma l'anticipo netto di Curado, il Brescia però recupera, poi Marras gira un po' la cieca. Non è la prima volta, no, che Marras fa queste giocate quasi a memoria ma non trova mai il compagno.
1: Sì, infatti dovrebbe esserci appunto Vido che a scattare, probabilmente sono anche stanchi, perché insomma dalle riprese perlomeno si vede questo. E poi insomma mancano 3 minuti, forse è un atteggiamento anche un po' per non rischiare, non lo so, domanda che ti faccio.
0: Diciamo anche alla vigilia Corrini era contento di giocarsi l'andata in casa, chissà perché.
1: Infatti anche questo non si capisce bene, però potrebbe essere una pretattica anche lì.
0: Potrebbe essere una pretattica, potrebbe essere anche una, sai, Brescia una squadra che in trasferta si esprime meglio, no? Questo onestamente bisognerebbe guardare i numeri, anche se cioè giocarsi il ritorno fuori casa, diciamo che secondo i bookmakers il Brescia partito favorito, no? Le quote davano il Brescia leggermente favorito sull'Ascoli. Visto il risultato dell'andata, credo che il ritorno sia diverso, no?
1: Cambieranno le quote per gli scommettitori.
0: E quindi anche sì, psicologicamente il Brescia diceva: beh, l'Ascoli che deve vincere la partita.
1: In casa davanti ai propri tifosi, sì, anche perché poi, insomma, se tutto va bene, cioè, qui ci sarebbe una grande festa, per cui sì, Brescia non avrebbe niente da perdere invece. Infatti a livello mentale c'è anche questo da considerare.
0: 89 minuti, inquadrato l'enorme settore completamente chiuso, quello destinato ai tifosi ospiti, sono stati un paio di striscioni identici degli ultras proprio per contestare questa decisione, vediamo questa punizione davanti alla panchina di Tomei, posizionata nella metà campo di difesa dei nostri. Battuta corta la punizione con pallone centralmente per il giocatore Monito Mercati, palla a sinistra dove c'è Boci, pronto al traversone Boci, si accentra il traversone sul secondo palo, la spettina un giocatore bianco-nero, probabilmente Rizzo, che va a mandare fuori tempo, forse Corradini, i giocatori del Brescia. Ancora un cross molto pericoloso da parte di Boci, palla ben indirizzata, Corradini bravo nell'intervento di testa, ripiegare in calcio d'angolo dove c'è Fogliata con la maglia numero 21, ancora col destro ad uscire, che andrà a calciare sul secondo palo, cross in mezzo, allontana l'Ascoli ma recupera ancora Boci, limite la rigore, cross troppo lungo, anche sbagliato questa volta per il numero 3, esattamente Rizzo, che li aveva fino adesso piazzati tutti bene. Questo, che era forse anche il più facile dei tre da mettere dentro, lo ha clamorosamente sbagliato. Era una potenziale buona occasione per il Brescia. Siamo al 90esimo, 2 minuti di recupero in questa gara che ha visto gli allenatori non fare cambi. Cioè, Corrini ha fatti 3 in partenza.
1: L'hanno fatti scaldare tutti, sì, perché ho visto entrambe le panchine, insomma, i giocatori, e forse anche questo solo per mettere un po' di pressione. Però alla fine, effettivamente, in 30 minuti, come dicevi prima, è anche difficile pensarlo un cambio. E però quell'azione, insomma, ripetuta del Brescia con il traverso nel secondo palo, bisogna stare attenti perché 3 volte negli ultimi 10 minuti, e quindi sicuramente è molto cercata e voluta, probabilmente perché su quella zona di campo l'Ascoli fa fatica.
0: Eh sì, fallo di Milanese su Armati, una delle ultime possibilità per il Brescia. Siamo già entrati nel secondo dei 2 minuti di recupero. Attenzione al Brescia, lato corto della rigore, palla per Crespi, una spinta, pallone che rimane ancora vivo, palla al limite, Marras si divora il gol del vantaggio il Brescia, con una conclusione di Marras col suo piede mancino dentro l'area di rigore, con la porta praticamente quasi spalancata. Intervento di Curato, deciso su Crespi. Vedremo se il VAR rivedrà qualcosa, ma non credo che ci siano gli estremi con un calcio di rigore. Il calcio di rigore in movimento l'ha battuto Marras, che ha mandato clamorosamente alto.
1: Clamorosamente, direi, perché poi tra l'altro, insomma, aveva tutta la porta spalancata perché Vitale era coperto dai propri difensori. L'occasione, insomma, per andare in vantaggio, fortunatamente per l'Ascoli non è successo, quindi bene così, direi.
0: Sui titoli di coda arriva la palla gol importante per il Brescia per vincere la gara di andata. Finisce qui infatti il match, il recupero del match che è già iniziato ieri sera. Qualche protesta ora di Mercati, in particolar modo nei confronti dell'arbitro. Protestano un po' tutti i giocatori del Brescia, non so se fanno riferimento al VAR sull'intervento di Crespi, perché c'è anche Marras ora che va a protestare, forse quasi a dire: guarda, ho tirato alto perché ero certo del calcio di rigore. No, vado a interpretare un po' così, però non mi è sembrato un fallo.
1: Era una leggera spinta, sicuramente l'ala un po' mi ha fatto perdere l'equilibrio, però non c'entrava nulla con l'azione che è proseguita, quindi alla fine non penso che l'arbitro abbia problemi su questo. Continuano ancora le proteste, però.
0: Sì, continuano le proteste. Il match è ampiamente finito, ormai triplice fischio, non penso che l'arbitro possa tornare indietro, anche perché non c'è neanche il check del VAR. L'immagine di questo match l'abbiamo visto poc'anzi con un fotogramma di un tifoso che sbadigliava e quindi credo che se non si sono divertiti loro che l'hanno vissuta dal campo, figuriamoci noi con gli schermi. Comunque un 1-1 che ovviamente lascia io credo le stesse speranze, no? Sì, è vero il fattore campo, però sì, nel senso, a questi livelli, con questa con la forza di questa squadra, di queste due squadre, diciamo che forse è un elemento, sì, il fattore campo, però
1: diciamo che forse alla fine entrambe le squadre tutto questo rischio non lo volevano correre, perché veramente bastavano episodi in questi 30 minuti. Ci ha provato il Brescia, ci ha provato l'Ascoli, forse di meno del Brescia perché solo un tiro di Siripo e appunto il liscio di Milanese, però per entrambe le squadre si va a giocare una partita con la stessa mentalità, perché il pareggio insomma non dà vantaggio a nessuno.
0: Guarda Marras, la delusione.
1: Marras.
0: Cosciente, di essersi mangiato un gol
1: Direi di sì,
0: facile,
1: direi.
0: facile. Lì secondo me non occorreva neanche dare tutta quella forza.
1: No, infatti bastava piazzarla col piattone, poi lui è mancino, per cui.
0: Sì, no, proprio sul suo piede. Un pallone, non dico che bisognava solo appoggiarlo, bastava appoggiarlo in porta, ma sicuramente da un giocatore come Marras ci si aspetta una ben altra conclusione. È un risultato questo che dà ampie, ovviamente fa pendere un pochino la bilancia sulla sponda bianconera, al di là di due squadre quasi, soprattutto a livello difensivo, che hanno un gol solo di differenza, e Brescia ne ha subito uno solo in più rispetto all'Ascoli, quindi le due difese hanno dimostrato la loro superiorità anche in questa gara di andata. Però è vero che devi vincerla. Ok, la posizione in classifica non basta, che tra l'altro va bene anche, ci sta, perché poi sei condizionato dal poter giocare con due risultati su tre. Non,
1: Entrambe le
0: tu,
1: squadre però.
0: esatto,
1: Quindi sarà una partita aperta,
0: esatto, tu
1: perché
0: la devi vincere.
1: sì, ma poi tra l'altro il Brescia è una squadra che subisce sempre gol, quindi l'Ascoli su questo ci può giocare. Però anche è vero che l'Ascoli deve stare molto attenta, perché il gol che ha subito ieri e le due azioni di oggi sul secondo palo sono praticamente identiche, per cui c'è qualcosa che non va nei meccanismi difensivi, probabilmente tra i giocatori.
0: Diciamo che il Brescia comunque lascia tanto l'uno contro uno, eh?
1: Sì, ma io credo che lo faccia apposta, appositamente, perché poi va a fare il raddoppio successivamente, quindi magari parte un D'Uffizio, un Siripo, e poi vanno a ingabbiarli nel momento in cui cercano di superare l'uomo, ripartono, e lì che possono fare male. Però insomma, senza mercati,
0: Sì,
1: domenica,
0: sì,
1: quindi giocatori
0: sì. Senza
1: importanti.
0: mercati, ma senza, diciamo, ci aspettavamo qualcosina in più, ne erano otto diffidati, però
1: Sì,
0: vabbè, al di là
1: beh, la
0: della.
1: speranza c'era, però insomma.
0: Sì, però vabbè, dai, non possiamo campare delle sue
1: No,
0: disgrazie altrui, nel senso, vabbè.
1: però Corini ha avuto il coraggio comunque di schierarli
0: Sì,
1: tutti, quindi.
0: mezz'ora ne ha fatto fare a sette diffidati su otto, quindi sicuramente ha avuto coraggio Corini. Diciamo che Marras stava recuperando, quindi aveva bisogno anche di trovare un po' di minutaggio. Sarà sicuramente una bella partita, secondo me, uno spettacolo sugli
1: Sì,
0: spalti, perché
1: poi
0: comunque sarà l'ultima.
1: è sempre una festa, una finale, e penso comunque vada per entrambe le squadre. È stato un percorso straordinario. Poi l'Ascoli l'ha finita lì, insomma, a 3 punti dall'Arezzo, invece Brescia a 20 punti dal Vicenza, che ha ammazzato il
0: Sì,
1: campionato.
0: diciamo che il Brescia ha
1: Non
0: mollato.
1: c'era proprio
0: No,
1: storia, insomma,
0: Vicenza ha
1: l'altro
0: fatto un
1: giro.
0: campionato a sé, erano già 2 o 3 anni che la squadra
1: Sì.
0: del patron della Diesel ci provava, poi ogni tanto ne ha trovato
1: Grandi
0: sempre una
1: investimenti,
0: diversa.
1: poi
0: Grandi
1: insomma,
0: investimenti,
1: da parte loro.
0: puntando sul tecnico lo scorso anno, protagonista con l'Entella in un'altra promozione, quindi ci stava a vincere un campionato per la gioia ovviamente del popolo veneto. Il Brescia, partito con questa fusione con la Ferrappi Salò, un Brescia di Cellino fallito lo scorso anno, quindi ha recuperato il titolo con questa fusione. Formazione nata anche qui, no? Nell'ultimo momento, un po' come l'Ascoli, no?
1: Sì, diciamo che il cammino, insomma, di là c'è stato un fallimento, di qua però alla fine è
0: Sì, qua c'è
1: stato un
0: stato
1: fallimento
0: un cambio,
1: calcistico,
0: sì,
1: diciamo,
0: un
1: ecco.
0: cambio, un cambio di presidenza, di soci
1: Sì.
0: di proprietà, e anche qui una partenza un po' in ritardo. Allora, due squadre che arrivano anche al top, no? A livello di rosa. L'Ascoli probabilmente recupererà, credo, anche Rizzo Pinna.
1: Nicoletti
0: Sì, Nicoletti
1: magari,
0: era in
1: ecco,
0: panchina.
1: diciamo.
0: Diciamo che l'infortunio a Rizzo Pinna era più un taglio, no? Più la ferita
1: Sì, io penso che insomma non
0: d'intervento.
1: avrà problemi domenica. Poi tra l'altro lui è fondamentale perché spacca proprio la partita, perché gioca tra le linee. Invece oggi, giocando senza trequartista, poi l'Ascoli l'abbiamo visto, non aveva tantissime idee, per cui sì, sicuramente col suo rientro può essere fondamentale. Difesa Nicoletti non so se poi giocherà, perché comunque Rizzo sta facendo veramente bene, adesso
0: Beh,
1: ha
0: diciamo che Rizzo
1: preso.
0: forse sul gioco aereo del Brescia potrebbe
1: Già.
0: essere leggermente più utile rispetto a Nicoletti, che
1: Sì.
0: però ha qualcosa in più in fase di impostazione, no? Quando l'Ascoli
1: Assolutamente.
0: chiama a partire da dietro. è un'alternativa molto valida.
1: Bisogna poi anche vedere quanto possa reggere, perché comunque ha avuto uno stiramento, quindi non è facile recuperare in brevi tempi, però può anche provare a giocare e poi magari al limite ci sarà il cambio. E, però ecco, Lascoli lo vedo bene, poi c'ha sempre degli ottimi sostituti, perché c'è Kovacic che è un altro che insomma supera l'uomo, c'è appunto Shakir, ecco, quando sostituisce Gori, e poi ci sono dei giocatori come Galuppini che non te l'aspetti magari, no? Gli ultimi 10 minuti può fare una giocata, è sempre pericoloso, quindi si giocherà su questo probabilmente.
0: Diciamo che anche il Brescia, no? Nella sua ha una panchina comunque importante.
1: Sì, infatti,
0: no?
1: Nonostante ecco è stata costruita.
0: Oggi abbiamo visto ad esempio Rizzo, che è stato in questa mezz'ora uno dei migliori.
1: Sì, sì, ma infatti Corini, insomma, su Rizzo che non poteva giocare, era molto dispiaciuto, perché è un buon giocatore, ma ripeto, secondo me ottimo centrocampo. E infatti non ha fatto giocare Lascoli.
0: Sì, vedremo come.
1: Come scenderanno in campo?
0: Come scenderanno in campo? Come poi verrà anche sostituito Mercati, che sarà l'unico squalificato in casa Brescia, e questo lo scopriremo ovviamente tra qualche giorno, perché vi ricordo si giocherà domenica alle ore 18 Ascoli in casa al Del Duca. Ovviamente speriamo di raccontare una festa, no? Di raccontarvi, sì, comunque una festa. Insomma. Diciamo che Da questa mezz'ora forse ci aspettavamo qualcosa più di pirotecnico, no?
1: Ma forse oppure da tifosi, perché poi da magari da addetti ai lavori ti accorgi che in mezz'ora più di tanto non
0: giochi
1: non
0: col
1: puoi
0: sole, cioè, ti manca anche quello stimolo dell'effetto by night.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, perché poi tutta l'attesa era ieri, quindi sì. È come se fossero adesso 3 partite, quindi ci si conosce anche di più, i giocatori prendono confidenza, si ha meno paura forse anche, perché
0: sì, beh, sicuramente nella mezz'ora io credo che nella testa anche degli allenatori avere mezz'ora e dire non, perché devo compromettere una stagione con solo mezz'ora.
1: È vero.
0: Se prendo il gol non ho tempo di rifarlo, se lo faccio ok, ma devo espormi. Quindi
1: chissà se racconteremo di questa mezz'ora, poi sarà la mezz'ora determinante,
0: perché adesso in questa mezz'ora mi gioco la possibilità che ho 90 minuti ancora per eventualmente poi giocarmi a viso aperto. Sì, sì. Ho visto che.
1: Però effettivamente Corini poi ci ha provato, perché ha messo Marras che è un buon tiratore. Adesso a partire. Insomma,
0: ci ha provato, però diciamo che l'ha messo. Diciamo che Marras ha fatto il suo, anche se poi ha sbagliato tutti i palloni che ha toccato. Sì. Ne ha toccati 3-4.
1: Sì, sì. Al rientro, quindi ci può stare.
0: Al rientro, sì.
1: Lui
0: sì,
1: ci ha provato.
0: Lui ci ha provato, però diciamo che forse tutte e due hanno pensato a mantenere il risultato.
1: Va bene così alla fine.
0: Sì. Va bene così. Ma sì, ma secondo me era proprio quello, no? Per un allenatore giocarsi in questi 30 minuti, giocarli a viso aperto, quindi in maniera spregiudicata, poi rischiando di non avere il tempo per rifarsi, no? Perché prendi un gol, sì, ok, l'hai rifatto dopo 4 minuti, però con mezz'ora davanti, 10 minuti di studio, fai, prendi gol, è finita la partita.
1: E poi ha pochissimo giocato tempo, perché adesso Lascoli ripartirà,
0: sì. E ti sei giocato praticamente che devi venire ad Lascoli e vincere con 2 gol di scarto. Invece dici, sai che adesso l'avversario l'ho studiato, lo conosco,
1: sì. conosco ancora meglio,
0: so sì, dove posso intervenire, so sì, dove sì. Posso va bene, giochiamoci tutto negli ultimi 90 minuti, se ovviamente basteranno 90
1: minuti.
0: Speriamo
1: non sia come la finale di Champions, che non giocava nessuno alla fine.
0: Eh sì, perché vi ricordo che in caso di parità con qualsiasi punteggio si andrà ai tempi supplementari, e in caso ovviamente di nuova parità si andrà ai calci di rigore. Ma questo lo scopriremo domenica, perché ormai ci siamo, oggi è mercoledì, ma domenica arriva presto, no?
1: Certo, Lascoli adesso dovrà ripartire, tornare qui, insomma sarà anche psicologicamente è tutto cambiato, però
0: riparti consapevole che
1: della propria forza
0: sì. E secondo me consapevole che c'hai il match point in casa con il servizio, sperando che non faccia come Sinner, ovviamente.
1: Non sono esperto di tennis.
0: Vabbè, dovresti, perché non è uno sport dove stanno, anzi ti do in diretta anche l'aggiornamento di Cobolli, che ha battuto Auger alias Sim, quindi Cobolli è in semifinale con un, sono stati 4-7 tutti finiti 6-4, il primo per il canadese 6-4, poi triplice 6-4 per l'italiano, che aspetterà in semifinale il vincente di Berrettini Arnaldi, derby italiano che si giocherà alle 20:30 a Parigi, al Roland Garros. Quindi questa notizia di tennis che ovviamente ci stava. Non diamo quella della nazionale perché che deprimente dire che stasera gioca l'Italia perché in un match.
1: Però sarà curioso, no, vedere tutti questi ragazzi giovani.
0: Quindi non mi dire che ti vedrai la partita.
1: Eh beh, sì.
0: Sì?
1: È sempre una partita.
0: Sì, sì, vabbè. Mamma mia.
1: Basta che c'è il pallone.
0: Sì, basta che ho qualcosa. Senti, nelle pagelle
1: è ancora
0: che è stato cioè, allora, difficile fare una pagella su questa mezz'ora.
1: Difficilissimo, mi è piaciuto come sempre Damiani, perché comunque ci ha provato a impostare il gioco, e in difesa Rizzo
0: ha fatto delle ottime chiusure. Ha fatto 2-3 chiusure interessanti.
1: Meno Milanese, devo dire. Ecco, non è proprio entrato nel ritmo partita.
0: Diciamo Siripo si è mosso del
1: Siripo
0: suo.
1: Bene, Duffizi poco, questo pochissimo.
0: Duffizi sta trovando difficoltà in questa parte finale.
1: Ma perché secondo me l'hanno studiato bene, almeno conoscono, sanno come fermarlo. Perché poi alla fine lui tenta il dribbling ma rientra sempre per il tiro, quindi ormai anche col Potenza e col Catania l'hanno studiato bene, l'hanno chiuso. Infatti è stato Avijak che poi ha cambiato.
0: Diciamo che c'erano quelle partite dove bastava tirare in porta e trovava gol strepitosi da tutte le... Poi ci sono quelle partite, quei momenti della stagione dove quante te ne saranno capitati,
1: sì,
0: che calci,
1: non è possibile,
0: il pallone non entra.
1: Che poi diventa anche una cosa mentale, dice, ma allora c'è qualcosa che non va, allora sono oppure la squadra che non mi serve, invece no, non
0: vabbè,
1: è così,
0: diciamo che questi problemi da lunedì se li può
1: infatti c'è tutta l'estate
0: per risolverli. Ok, grazie a Chiara Poli di Piceno oggi. Ora sta elaborando le sue pagelle che leggerete domani sul Corriere.
1: Ah no, questo è sul Piceno oggi. Parliamo dei tifosi.
0: Parlerai dei tifosi, chissà se saranno soddisfatti o meno di questa mezz'ora che lascia tutto inalterato, tutto come ieri sera, 1-1. Da segnalare solo che nel Brescia mancherà Mercati nel return match di domenica perché era in diffida ed è stato ammonito. Per il resto ci auguriamo ovviamente di vivere un gran bello spettacolo sugli spalti del Duca, poi a vincere sapete come la pensiamo, quindi lasciamo la risposta al campo. Grazie ovviamente a Chiara Poli, grazie alla regia, l'appuntamento con la zona mista probabilmente anche domenica, vedremo se, non so, se vediamo volti volenterosi, perché poi la regia è giovane, quindi deve lavorare, perché altrimenti quando mai va in pensione. Dai, ci vediamo domenica, ci sentiremo, penso, dal Del Duca. Linea alla regia, ciao a tutti.
2: Zona mista. Il calcio piceno a tutto campo.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Sognavo per noi

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Night.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Basta!

che disse fu: il drago è solo

0: quali saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei?
1: Radio Ascoli.

0: Tarda notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.